0: Della mancata manutenzione delle proprie foreste, ha scritto Trump sul suo social media, minacciando di far pagare al governo canadese i costi della crisi aggiungendoli ai dazi commerciali. Se quasi 110 milioni di persone negli USA devono fare i conti con i rischi per la salute, a preoccupare anche il destino di Spagna e Argentina, prevista per domenica e per assistere alla quale Trump è tornato a New York nella sua Trump Tower, dove ha ospitato un ricevimento per la FIFA. Gli esperti prevedono che nel corso della giornata di sabato le condizioni dell'aria dovrebbero peggiorare, ma l'incognita che grava su domenica, giornata della finale dei mondiali, è la pioggia, dopo la quale potrebbe arrivare una nuova ondata di fumo nei cieli tra New York e il New Jersey.
1: Lo avete sentito, ci sarà anche Trump domani sera a New York ad assistere alla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Stasera alle 23, ora italiana, la finalina tra Francia e Inghilterra per il terzo posto. Lorenzo Leonarduzzi.
2: Spagna-Argentina, finale dei primi mondiali itineranti in programma domenica a New York con diretta su Rai 1 alle 21, è un caleidoscopio di sfide. Messi contro Yamal, forse l'ultima recita iridata del fenomeno planetario contro il giovanissimo predestinato. Paredes, il grande rimpianto di Roma e Juventus, contro Rodri, che punta al ristretto club 10 soci attuali di chi ha vinto Champions, Pallone d'Oro e Mondiale. Una difesa impenetrabile, quella spagnola, che dovrà fronteggiare l'attacco argentino con il panchinaro Lautaro e Messi, capocannoniere non solo di questa edizione ma dell'intera storia dei mondiali. Due squadre che fanno del gruppo coeso il loro punto di forza, albiceleste all'inseguimento del quarto trionfo come Italia e Germania, la Roja che cerca il bis della vittoria nel 2010 in Sudafrica. Intanto questa sera aperitivo con la finalina per il terzo posto in campo a Miami alle 23 le due deluse, Francia e Inghilterra. In caso di successo inglese sarebbe il loro miglior risultato dopo la conquista nel 66 dell'allora Coppa Rimé.
1: La Rhapsody in blu di Gershwin per due fuoriclasse, Stefano Bollani e Daniel Harding, ieri sera nella Basilica di Massenzio. Il servizio di Donatella Cataldi.
3: Ho fatto già qualche concerto con Stefano, allora conosciamo da tanto tempo, molto facile fare la musica con lui, un grande musicista.
4: Daniel Harding e Stefano Bollani entusiasmano il pubblico del Festival di Massenzio ai Fori Romani, tornando a suonare insieme dopo 6 anni e proponendo un programma di grande impatto. Tre le composizioni con l'Orchestra di Santa Cecilia che Harding dirige dal 2024.
3: Un pezzo di pianoforte da Ravel, fatto da lui per orchestra, un pezzo di pianoforte di Mussorgsky, fatto per orchestra da Ravel, e una trasformazione della musica di jazz in musica sinfonica di Gershwin. Posto magnifico, una grande ispirazione e anche per il pubblico un'atmosfera speciale.
4: Harding e Bollani riproporranno questa sera lo stesso concerto a Piazza del Campo a Siena. Prima di lasciare Roma, Bollani ha voluto rendere omaggio alla città e al suo più popolare compositore, Trovajoli.
1: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.
5: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sul Triveneto con precipitazioni temporalesche specie sulle aree alpine, fenomeni localmente intensi, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali, qualche nube in più sarà presente in area appenninica, specie tra Liguria e Toscana, dove sarà possibile qualche locale rovescio pomeridiano. Al sud continuerà a splendere il sole con una ventilazione debole e variabile o a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari generalmente poco mossi. Anche sulle due isole maggiori continuerà a splendere il sole e qualche nube in più arriverà nel pomeriggio sulla Sardegna settentrionale. I venti rimarranno deboli, ma

0: mari generalmente poco mossi. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti per quanto riguarda il centro e il sud del paese, dove avremo prevalenza di sole. Ancora instabile sul Triveneto, dove saranno possibili dei locali rovesci a prevalente carattere temporalesco. Andrà meglio sul nord-ovest con ampi spazi di sereno. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti. Raggiungeranno ancora valori molto elevati, ben al di sopra delle medie del periodo.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Il giorno del bombardamento la mia vita è cambiata del tutto.
1: Quando ho finito di scavare ed estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
2: Il fattore umano, da martedì alle 23:15.
3: Lei è su questa cosa della pulizia urbana, era convintissima, convintissima. Noi pensavamo fosse al sicuro.
2: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Mercoledì, 21:15, Rai 3.
4: La Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato 25 luglio alle 21:30, Rai 3.

0: Non sono mai stata bellissima, ma nei miei occhi grigi la gioia folle e la disperazione assoluta nelle donne. Uno sgorbietto mi definisco una scuola d'arte drammatica, però sono bravissima e mi faccio notare. Comincio a lavorare subito. Ho 20 anni e da subito mi ribello alla tirannia del corpo. Sono la mia arte, il duro lavoro, la personalità e il talento che mi portano avanti, prima al teatro, poi al cinema. Nel 1945 Roma Città Aperta diventa un successo in tutto il mondo. Il mio urlo, la mia caduta restano nella storia del cinema. Regista è Roberto Rossellini, un grande amore travagliato tra tanti. Tennessee Williams scrive per me La rosa tatuata, nel 1956 prendo l'Oscar. Sono la prima attrice al mondo a vincerlo, senza parlare inglese.
1: Le dirò che per un paio d'ore non ho realizzato bene d'aver vinto l'Oscar, perché adesso comincio ad accorgermene.
0: Niente mi ferma, né il mio naso aquilino, negli anni che passano. Le grandi attrici compiono miracoli e hanno dentro e fuori l'età dei personaggi che interpretano. Lavoro con Visconti in Bellissima, con Pasolini sono in Mamma Roma. Tutto il mondo mi conosce e mi ama, ma io resto romana. Nasco, vivo e muoio a Roma. Divento il simbolo della città. La mia ultima apparizione cinematografica è in un film di Fellini, intitolato Roma nel 72. Mi chiamano immortale, tutto il mondo mi celebra e le donne che interpreto sono spesso forti e indipendenti, ma io mi sento fragile e tutta la vita combatto contro la morte che mi raggiunge nel 73. Il mio nome però è tra le stelle e non solo a Hollywood. Yuri Gagarin infatti nel 61, durante il primo giro della Terra, dice: saluto la fraternità degli uomini, il mondo delle arti e Anna Magnani. Mi chiamo Mary Ozaki, ho 25 anni e sono io ad avervi raccontato la storia di questa prima donna. Il motivo è perché come donna mi sono sempre sentita giudicata per il mio aspetto, per la mia estetica, un po' anche svalutata. Questa storia invece mi ricorda che con la nostra forza e il nostro talento possiamo andare in giro per il mondo e cambiarlo. Ed è per questo che ho scelto di raccontarvi la storia della prima attrice italiana a vincere un Oscar, Anna Magnani.

0: La vita è così. Può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
1: Cosa fai, molli così?
2: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
1: Bene.
3: La cosa migliore è rimanere sani.
2: È questo il problema.
4: Cioè, chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
5: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: azione.
1: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
2: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo.
2: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, da giovedì alle 21:15, Rai 3.
3: Più i protagonisti sono famosi, più il dietro le quinte scotta.
4: Gossip è una cosa serissima. Di fatto è qualche cosa che sta dentro di noi.
5: Però contemporaneamente è anche molto più superficiale. Tutto questo ha delle conseguenze sul consenso e quindi conseguenze sulla politica.
6: Il gossip vive di vuoti narrativi.
7: In Italia il gossip è ovunque. Ma quanto influenza davvero la nostra società? L'Italia che guarda. Martedì alle 21:15, Rai 3.
8: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: Oh, signora De Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno, professore, come sta?
0: Bene. A che debbo il piacere?
1: Sono venuta a darle una bella notizia. Gabriella si sposa.
0: Gabriella?
1: Gabriella, professore, mia figlia, non se la ricorda?
0: Ma certo, fino a poco fa era una bambina. Complimenti, sarete felicissimi.
1: Non le dico quanto, professore, guardi, c'ho tutta la pelle d'oca. Permesso?
0: Prego. Ha fatto bene a dirmelo, signora. Adesso mi segno subito la data.
1: Certo, professore, che lei qui in tanti anni non ha fatto granché, eh?
0: Perché? Mi sembra in buone condizioni. Io ci sto benissimo.
1: Forse lei, professore, ma qua dei lavori bisogna farli. Gabriella vuole avere dei bambini.
0: Quanto tempo ho?
1: Beh, il matrimonio è in primavera, qui i lavori da fare non sono pochi. Per carità, io non le voglio mettere fretta, però il suo contratto sta per scadere.
0: Ma me lo dice così, all'improvviso.
1: Ma guardi che pure per me è stata una sorpresa, che se crede? E poi l'ha detto anche lei, no? Fino all'altro giorno era una bambina.

0: Grazie.
1: Pronto, Franca?
0: Astolfo, sei tu? Tutto bene? È successo qualcosa?
2: No, no, tutto bene. Tu come stai?
3: Anch'io bene. Ma saranno 3 anni che non ci sentiamo.
2: Hai ragione. Ti telefono per chiederti una cosa. Ti ricordi che io avevo una casa al paese?
0: Sì, me lo ricordo. Ma perché?
2: Ma quella casa, vedi, qual era la parte mia?
3: Astolfo, quando ci siamo lasciati?
0: Ti ho sistemato tutti quanti i documenti. Ci ho messo 3 giorni a spiegarti per bene tutta la tua situazione.
2: Lo so, di questo ti sarò sempre grato. Ma è che io non capisco, una situazione ingarbugliata.
0: Allora, l'ala di destra, fino alla piazzetta della chiesa...
2: Aspetta che scrivo. Sì.
3: L'ala di destra è di tua cugina.
2: Marina.
0: Maria.
2: Maria.
3: La parte di sinistra,
0: fino alla casa dei preti, è tutta tua.
2: Ah, bene. E non c'è nessuno?
0: 20 anni fa, no. Ma la vuoi vendere?
2: No. Forse la vorrei sistemare. Così, per il weekend. Ah, grazie, Franca.
1: Fatti sentire se vuoi.
0: Va bene. Ciao, Astolfo. Mi raccomando, non fare stupidaggini.
2: No, no, non ti preoccupare.

0: Professore, aspetti.
1: Io vado.
0: Va bene, bene. Ci venga pure a trovare quando le manca la sua vecchia casa.
1: Grazie. Tanti auguri.
0: Grazie.

Ancora gamba questo.

0: Guarda che è aperto.
1: È aperto.
0: Spingi. Spingi. Più forte.
1: È aperto.
0: Ma tu sei a stolfo?
1: Sì.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Oh!
1: Ah, oh!
0: Chi sei? Come fate a entrare?
1: E questa è casa mia.
0: Non ci credo.
1: È casa mia, t'assicuro.

0: Tu sei il professore?
1: Sì.
0: Io non sapevo dove andare.
1: Ma l'hai sfondata tu la porta?
0: Ho dovuto.

0: Mi tirano bene. Io sono Oreste, figlio del fabbro Giovanni. Stavamo qui dietro al vicolo della chiesa, alla Casa Rossa.
1: Ho capito, ho capito. E perché non stai nella Casa Rossa?
0: Perché? Se l'è fregata mia moglie. Io ho l'avvocato buono.
1: Capisco. In certe circostanze. Pensi che qua non ci fossero i mobili? Qui era pieno. Stanno a Ginevra, pensa un po'.
0: Capisco,
1: Ma
0: capisco.
1: qua, da quanto tempo ci stai?
0: Ma che saranno 6, 7, 8 anni. Mi sono messo sul divano. Il letto tu non l'ho toccato, eh.
1: Ma l'acqua, la luce, ci stanno.
0: L'acqua ancora c'è. La luce l'hanno staccata da un pezzo, ma a me non serve. Io sto bene così, no?
1: Non ti frega niente. E le crepe si allargano?
0: Grepe.
1: Guarda là. E
0: Si allargano, sì. E
1: di qua?
0: da qua.
1: Pure, si allarga.
0: Eh sì, guarda là. Dei quadri è rimasto solo questo.
1: Lo so.
0: Ogni tanto passo, mi dà una spolverata, no?
1: Sai chi è questo?
0: Chi è?
1: Astolfo, quello vero. Sì, un antenato mio. Lui alla fine del Cinquecento espugnò la fortezza di Sarzanello con solo 40 soldati. E gli dettero questo feudo che partiva da qua e arrivava fino a Castel San Pietro.
0: Complimenti.
1: Poi. Da allora l'abbiamo fatto sempre cagare. Ma che è? Ma che è sto muro?
0: C'è sempre stato.
1: Questi sono i preti, ma c'è sempre Padre Agostino.
0: Ehi, padre Agostino, si è morto da 10 anni. Ma ce ne sta uno giovane.
1: Giovane.
0: Giovane.
1: Mo' mi sente, mo' mi sente.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Prego, si accomodi.
0: Grazie. Io sono il suo vicino di casa.
1: Ah, ma lei è il professore?
0: Sì.
1: Mi fa piacere conoscerlo, ho sentito tanto parlare di lei. E come mai se ne torna qui da noi al paesello?
0: Ma è un po' di vacanza. Ecco, vede, reverendo, io ho un problema. Di là non riesco ad entrare nel salone blu, che dovrebbe stare qui.
1: Ah, ma certo che sta qua. Vuole visitarlo?
0: Eh sì.
1: Ah, sì. Prego, prego, venga. Eccoci qua, eh?
0: Ma è questo?
1: E non è magnifico?
0: Certo che è magnifico.
1: Questo è un punto di aggregazione per i giovani del paese. E lei lo sa quanto è importante l'aggregazione.
0: Certo, certo.
1: Qui suonano, disegnano, E poi ci sta il coro, ne avrà sentito parlare?
0: No.
1: No, è famoso in tutta la provincia. In primavera abbiamo una tournée per tutto il centro Italia.
0: Ah, complimenti. Però, vede, reverendo, questo era il salone di casa mia.
1: No, ma lì non ci sta niente, non si va da nessuna parte. E questo stava già così quando sono arrivato. Il Signore ha voluto farne un luogo di aggregazione, di ricreazione, di rigenerazione.

0: e dobbiamo esserne tutti orgogliosi. Ma a casa sua ci sta la luce elettrica?
1: No.
0: E che problema c'è? Vada ad affacciarsi al balcone di casa sua.
1: Al balcone?
0: Vada, vada. Mi aspetti lì.
2: Che t'ha detto?
3: I preti che stanno qua avanzano e piano piano se la stanno mangiando tutta sta casa. E questo è peggio.
4: Sì, sicuro.
3: È peggio. Se non stiamo attenti qui ci mandano via pure da qua. Sì.
2: Ma dove vai?
3: Mi ha detto di andare sul balcone.
2: Mammo, che vuole questo?
3: Che ne so.
2: Sta attento.
5: Prenda, eh. Lo attacchi a una presa qualsiasi.
3: Grazie.
5: Ma si figuri, ma siamo vicini di casa da 3 secoli.
3: Beh, almeno la luce ce l'ha data.
2: Non diffidare. Passami il cavo. Ecco fatto.
3: Io a Roma sono anni che non dormo. Speriamo che qua ci riesco.
6: Ma sì, sì.
3: Ci dormivo così bene da piccolo.
6: Ecco qua.
3: Vaghe stelle dell'Ursa. Io non credea tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo.
2: Il materazzo però è sempre quello.
3: Sicuro.

0: Marmellata ce n'hai? Un biscotto?
1: Niente. Bisognerebbe fare un po' di spesa.
0: Sì. Ma il negozietto c'è ancora, su.
1: E come no?
0: E allora ci vado.
1: Non capiamo un po' di roba. Pane, pasta. Formaggio da grattugiare. Formaggio da mangiare. Caffè. Un po' di verdura. Pomodori. Ah, vediamo pure i cracker. Ma non quelli integrali che non sanno di niente.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Dammi 3-4 cetrioli. Basta che sommari, eh?
3: No, mangio mari cetrioli, non sommari.
2: Figlia, ma dice sempre sommari.
3: Perché vanno rimonnati i cetrioli.
2: Vabbè.

0: Ma ci hanno levato più io gesso?
1: Sì, mo porta il tutore.
0: E mo tutta quest'estate con il tutore da sta?
1: E che ta fa? Fino a settembre bisogna gli porta.
0: Ah,
1: questo gallo.
0: Coraccia.
1: Beh, mo ormai, almeno così.
0: Speriamo bene,
1: speriamo.
2: Lì ci vogliono almeno altri 45 minuti.
3: Ma ci sono solo queste due signore.
0: Ah.
3: Oh, mamma mia.
2: E perché tu c'hai da fare?
3: Ma non molto, però 45 minuti.
2: Se vuoi la spesa te la faccio io. Io ci capisco, ho fatto il cuoco.
3: Ma magari, guarda, qui c'è scritto tutto. Questi sono 50 euro. E poi?
2: Ah, e poi te la porto a casa.
3: Ah, ma lo sai dove sto? Buono sto vino, leggero. Ma dove la trovi questo?
4: C'ho l'amicizia mia. Questa è un tonico. È pregiatissima. La trovi solo da ste parti. L'hanno scoperta da poco.
3: Beh, allora brindiamo.
4: Brindiamo. Ah, ma qua non si vive male. L'aria è buona. A parte l'amministrazione comunale, che insomma, è quello che è. Ma i paesani sono in nome. Poi si mangia bene, la vita costa poco. Ci hai avuto proprio una bella idea per mettere qua.
3: Speriamo.
5: Buongiorno.
3: Oh, buongiorno.
5: Eccoci qua.
3: Voi vi conoscete, immagino.
4: Sì, certo. Buongiorno.
3: Ah, che bravo.
5: Ecco, questo qua è lo scontrino.
3: Ah,
5: e qua
3: grazie.
5: C'è il resto, 8 euro.
3: No, tienili tu per il disturbo.
5: Grazie.
4: Guarda che questi pomodori non vanno bene.
5: Ah.
4: Servivano quelli d'insalata.
5: E che ne so io, non c'era scritto, no? Vabbè, però questi li teniamo per la passata, eh? Posso?
4: Passata,
3: prego.
4: La passata.
6: Massimo Troisi.
7: Voi siete napoletano, eh?
8: Ma noi emigrante.
6: Inconfondibile. Inimitabile.
9: Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
6: Nel suo film capolavoro.
10: Anche San Francesco parlava di uccelli.
11: Secondo me gli uccelli non lo supportavano più. Il colpo di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli.
6: La sua opera prima in versione restaurata.
12: No, tu chiamamma Ugo.
13: Ma perché Massimiliano?
12: Ah, mamma, prima che lo chiamo, cioè Massimiliano. Poi non c'è stato so che stava facendo.
6: Per il ciclo meravigliosamente classico, Ricomincio da tre. Questa sera, 21:30, Rai 3.
14: Lei è su questa cosa della pulizia urbana, era convintissima, convintissima. Noi pensavamo fosse al sicuro.
15: Un giorno in pretura, tutti i sogni di Sofia. Mercoledì, 21:15, Rai 3.
6: La Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato 25 luglio alle 21:30, Rai 3.
16: Su oggi c'è Kate Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio, averle entrambe. In edicola solo con oggi.
17: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
18: È italiano!
19: È buonissimo!
18: È conveniente!
20: Come frutta e verdura!
18: Ok.
21: Andiamo all'ortofrutta allora.
18: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
20: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
21: È proprio vero.
22: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
18: Come l'ultima volta.
21: Brava.
18: Sempre al centro dell'attenzione.
20: Oh, senti che parla.
21: MD. Buona spesa Italia.
23: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
24: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse.

0: e sulla liquidità per i nuovi clienti, investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
2: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
3: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
4: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
5: Allo sguardo di chi è già in viaggio. Con Ilia dai 300 giga in Italia e 30 giga extra in più di 110 paesi, inclusa Unione Europea. Scegli la connessione che viaggia con te a 12,99 euro al mese per sempre.
6: Come Iliad, c'è solo Iliad.

0: quello no! E che cazzo, dillo a me queste cose, no? Funziona solo quello piccolo, per il caffè.
1: Certo, certo, hai ragione, quello è proprio rotto, ma sapete, ci piove proprio sopra.
2: Quella è la grondaia della canonica dei preti, che è spezzata. E quando piove viene...
1: Vabbè, ma allora siamo rovinati, è molto grave, perché io come faccio a lavorare qua?
3: Carlo!
4: Astolfo! Scendi!
5: Astolfo, che piacere vederti. Che piacere.
2: Ma come hai fatto a sapere che sono qua?
5: Ma qui si sa tutto di tutti.
2: Ti trovo un benissimo.
5: Comunque il tempo passa e se ne va, ma vedo che tu porti sempre le stesse scarpe.
2: E tua moglie, Elga?
5: Elga è il mio secondo matrimonio. Io dopo mi sono risposato con la terza moglie, Ludovica. Te la ricordi, Ludovica?
2: Sì, no? Ludovica. E come sta?
5: Non ho idea, perché è 2 anni che non la vedo.
2: E mi dispiace.
5: No, perché ti dispiace, scusa?
2: Beh, tu ci avevi un'altra.
5: Ma no, no. Anche sì, ma non è quello il punto, è un altro il punto.
2: Insomma, Carlè.
5: Non mi hai ancora detto niente della mia macchina. Ti piace? Non ti piace?
2: Bellissimo.
5: Allora sali, perché li voglio portare al ristorante.
2: Ma adesso?
5: Sì. Dai,
2: a casa stavano preparando.
5: Ma chi c'è a casa?
2: No, niente, niente.
5: Andiamo.

0: Come va, donne?
1: Ah, ma quali donne, Carlo? Io ho chiuso bottega da un pezzo.
0: Ho chiuso bottega. Ma che ti passa per la mente? Le botteghe non si chiudono, si aprono le botteghe. Ma mi ricordo che avevi un po' di fidanzatina. Clementina, quella bella per te.
1: Clementina.
0: Sì.
1: Clementina. Le ho dato un bacetto.
0: Un bel bacio.
1: Che ne so.
0: Clementina è un buon partito, sai. Ha una tabaccheria enorme, imponente, grandissima. Andiamo a prendere le sigarette così la rivedi.
1: La rivedo. Ma sei matto? Ci fai prendere un colpo a tutte e due.
0: Due pacchetti senza filtro, per favore. Grazie.

0: allora?
1: Non c'erano.
0: Peccato, e Clementina?
1: Non c'era.
0: Peccato. Posso dirti un segreto? Ho conosciuto una persona che mi piace veramente. E io questa volta rischio l'inguaiamento.
2: Sì. L'hai detto 100 volte.
0: Ma no, questa è una cosa seria, perché Ottavia è elegante, gentile, charmante. È una cosa molto seria. Poi sono 15 giorni che io non ho visto nessun'altra. Non ho scritto messaggi, non ho letto messaggi. 15 giorni. Pulito. Diciamo che lei un po' di resistenza la fa. Ma è giusto così, no? Se è giusto, è giusto. Sono già arrivate.
2: Ma chi?
0: Eccola, Ottavia. E la cugina Stefania. Sai come fanno qui? Le cugine se le portano.
2: Ma io?
0: Ecco, sì, andiamo.
2: Perché
0: andiamo.
2: Non me l'hai detto?
0: Ma non saresti venuto? Dai, su, andiamo. Ero salito in montagna per prendere un po' d'aria e mi sono messo a camminare nel bosco, in un bel bosco di abeti. E cammino a un certo punto. Vedo un sentiero sulla sinistra e lo prendo e giro. Appena svolto, chi mi trovo di fronte?
3: Chi?
0: L'orso bruno.
3: Oh!
0: Con gli occhi che mi guardava, diretto, a impressionarmi con una capoccia.
3: Oddio,
0: Dio,
3: ma che hai fatto te?
0: Ecco, così mi sono salvato io. E così dovevo fare, perché lui vede dove arrivano le mani e pensa che sei grosso in quel modo.
3: Ma scusa, perché l'orso non vede bene?
0: Per fortuna ci vede malissimo. Lui vedeva le mie mani e quando ha capito che ero grosso si è girato e se n'è andato.
3: Ma scusa, tu come facevi a sapere questa cosa delle mani, che l'orso le segue e pensa che tu sei...
0: Una della forestale, a Lucerna, in un bar. Non è vero che a bar si perde tempo. Il bar salva la vita. Evviva! Andiamo a scegliere il pesce?
3: Andiamo a scegliere
0: anche
3: il pesce.
0: Anche per voi va bene?
3: Sì, grazie. Bene.
0: Okay, Ottavia.
3: Grazie.
2: È vera questa storia, l'ha raccontata tantissime volte.
3: Però è bella. La devo raccontare ai miei nipotini.
2: Hai dei nipotini?
3: Sì, 3. Stanno a casa mia tutti i giorni.
2: Ah.
3: Sì. Li vado a prendere a scuola e li faccio da mangiare, sì.
2: Bello. Sì. Vuoi un po' di vino?
3: Sì. Buono.
2: Buono, sì.
3: Sai che... io non sarei neanche venuta se non fosse stato per Ottavia che ha insistito.
2: Ah, anche con me ha insistito Carlo. Però hanno fatto bene, perché è un bellissimo ristorante.
3: Io al lago non ci vengo tanto spesso. Preferisco il mare.
2: Certo.
3: Però ma chi ce l'ha il tempo?
2: Infatti, è quello.
3: Anche tu sei molto impegnato?
2: Bah, veramente no. Per niente.
3: Beh, sei fortunato.
0: Dieci.
2: Beh,

0: Allora, tutto bene?
1: Tutto bene. Si è lamentato tutto il tempo.
2: Non si può cucinare, è pericoloso, mi lamento.
0: Beh, facciamo qualcosa, no? Compriamo una cucina nuova.
2: Oh, bravo.
1: E i soldi? Ce l'hai?
0: No. Però li troviamo. C'è il boschetto di querce. Ci vendiamo la legna.
1: Gioca, va. Lascia stare.
2: Mi fanno male i piedi.
0: Ma su, dai, sta qua, siamo arrivati.
3: Ma cos'è?
1: È la casa del sindaco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Qua c'è scritto Stato Pontificio. Sta roba è troppo vecchia, che ci fa questo?
1: È sempre un documento. Firmato, timbrato, carta canta. Io domani vado in comune e faccio un casino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io vorrei parlare col sindaco.
1: Un momento.
2: Avanti.
1: Ci sta il professore, quello che è tornato, vuole parlare con lei.
2: Non lo faccia entrare.
0: Dica che non ci sono.
1: D'accordo. Mi dispiace, il sindaco non è in ufficio. E vuole lasciare a me? Quando torno glielo faccio vedere.
0: Ma veramente è una copia unica.
1: Posso fargli una fotocopia? Eh? Grazie. Ecco qua, prego.
0: Quando lo posso trovare?
1: Non lo so. Lei provi a passare, prima o poi.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: Oh!
1: Oh! Allora, ti è piaciuta Stefania?
0: Beh, sì.
1: E le ha fatto un bel messaggino o no?
0: No, perché? Che messaggino?
1: Qui sbagli, eh? Fagli un piccolo messaggio, no?
2: Ma, messaggino, così...
0: Mi sembra una cosa un po' esagerata, io l'ho visto un'ora, una volta.
1: Comunque ricordati che pensieri di qualcosa che potevi fare e non hai fatto, è una dannazione, sai, che ti porti dietro per tutta la vita. Ricordatelo,

Gentile Stefania. No, che gentile, che gentile. Cara Stefania, da molto tempo, ma no, è stato un incontro

0: E allora lui
1: ha alzato le braccia, ma così proprio. E l'orso, che non ci vede tanto bene,
2: ha avuto paura e è scappato.
0: Bisogna fare così, quando si incontra un orso. Vuoi ancora?
3: Oh, sì, grazie.
0: Ecco.

0: Avevo il suo coltello. Nonna, posso il gelato?
1: No, devi finire prima la carne, Silvia.
0: Ma non mi piace la carne, io voglio la pasta.
1: La pasta te la faccio domani, dai, su. Intanto mangia questo.
2: Estratto del catasto provvisorio.
3: Ah, ecco, vedi, provvisorio.
2: Calma. Per i beni, in testa a Gaspari Trasmonda di Collemaggio. Allora, articolo 366. Terreno in Contrada Castellari, confinante con Silvestre Amadio, gli eredi di Giacomo Renzetti e la strada pubblica.
3: Ma qua è dove ho fatto costruire la villetta a scheda a mio fratello.
2: Querceta in Contrada Chiusa, confinante con Francesco Sebastiani e gli eredi di Giuseppe Di Teodoro e il fiume Piomba. Questa mi sa che è casa tua.
3: Sì.
2: Terreno in Contrada Vasalvina.
3: Va bene, va bene, che... ho capito. Dai, dai. Allora che facciamo?
2: Niente, che vuoi fare? Questa è roba dello Stato Pontificio. Sono passati 150 anni. Va bene per il museo, ma giuridicamente non vale niente.
3: Sei sicuro?
2: E certo.
4: Ok, dai. Proviamo ad accendere. Bene.
5: Bene. Bravo.
6: È bravo Daniel. Me l'avevo detto che era bravo.
4: Beh, allora avrei finito.
5: Non ti fermi a mangiare. Ma ci abbiamo i fornelli, io faccio uno spezzatino.
4: No, è mia nonna mi aspetta.
6: E digli che ci vedo dopo, no? Dica scappa, nonna, no.
4: E va bene, dai, però la devo avvisare.
5: E vai. Senti il rumo.
6: Tutti i giovedì. Fate un bicchiere.
5: Certo, questa mia famiglia ha fatto veramente schifo. Io non ce la potrò mai avere una vita normale. Io sono segnato.
6: Ma perché? Sei tanto una brava persona.
5: Ma che? Io sono peggio degli altri, dai. L'ultima proprietà, hai visto che fine ha fatto. Dai, io sono segnato. Io che cosa le potrei offrire a una signora?
7: Ma quella signora?
5: Ieri, con mio cugino Carlo, ho conosciuto una signora. Bella signora. E poi oggi, sempre per via di Carlo, gli ho fatto il messaggino.
7: Beh.
5: E lei mi ha risposto.
7: Oh. E che t'ha scritto?
5: Mi ha scritto che era contenta di conoscermi.
6: E meglio di così.
5: No, io adesso stavo tanto bene, mi stavo un attimo sistemando. E adesso che faccio?
4: Ma scusa, ma questa signora ti piace?
5: Sì, che mi piace.
4: E beh, allora?
5: Ma io sono vecchio, Daniele, io sono vecchio, non sono mica come te.
4: E?
5: Io mi sento ridicolo. Non è che io posso sostenere una situazione del genere.
8: Ma che vecchio, vecchio, noi non siamo vecchi. Guarda dove stiamo, guarda. Noi stiamo a palazzo. Noi da qui dominiamo la valle, i boschi. Le case, i villaggi, noi dominiamo tutti, non siamo vecchi!
6: Oh, che c'entra tutto questo con la signora che ha conosciuto lui?
8: E come se c'entra, perché noi non siamo vecchi, noi siamo leoni!

0: mi perdo i colpi, cioè andando, poi va, non va.
1: Sono le puntine platinate, queste dello spintaloce, vanno sostituite, una messa a punto.
0: Perfetto, perfetto. Oh. Ehi, che c'è, attore? Dimmi.
2: Io ho fatto il messaggino e mi ha risposto.
0: Beh, non sei contento?
2: No, io non voglio coinvolgimenti, Carlo, te l'ho detto. Io, questa signora, ma chi la conosce? Neanche tu la conosci.
0: Ma è la cugina di Ottavia.
2: E perché tu da quanto tempo la conosci, Ottavia?
0: Ultimamente con Ottavia, diciamo, c'è un po' di incomprensioni, eh. Ho appena sentito Mariella, apriti cielo.
2: Ma adesso chi è Mariella?
0: Mariella è un caratteraccio. È una persona che può anche essere crudele in certi momenti. Da una parte, ma dall'altra ha una grande rendita.
2: E che ti importa a te della rendita?
0: Che mi importa a me? Io tra 8-10 mesi ho finito tutto. La villa l'ho ipotecata, la macchina pure.
2: Mi dispiace, Carlo.
0: Ma non ti deve dispiacere, perché siamo tutti come i fili legati all'aquilone e voliamo. A proposito di volare, Stefania, ti devi dare da fare. Se tu perdi questa occasione, non la troverai mai più. Datti da fare, valla a cercare, fai qualcosa.
2: Ma dove?
0: Dove? Ma lei non ti ha mai detto niente?
2: Mi ha detto che va a prendere i nipoti a scuola.
0: A Torricella. C'è una scuola sola.

0: Hanno fatto i bravi?
1: Sì. No, è che Silvietta non mangia niente.
2: Ciao, papà.
0: Ah, birbantella. Ciao. Ragazzi, andatevi a preparare, ce ne andiamo.
1: Ottavia mi ha invitato al mare da lei.
0: Quando?
1: Questo fine settimana.
0: Ma mamma, c'ho la gara di ciclismo domenica. È tutto il mese che mi alleno. Eleonora lavora, te l'avevo detto, no?
1: Non fa niente. Va bene lo stesso. Sto qua, leggo. Sto bene.
3: Ciao mamma.
1: Ciao Serena.
2: Ehi, dai, andiamo. Su, ti ho preso lo zainetto.
0: Forza, su.
4: Dai. Come stai?
0: Salta.
1: Bene, bene.
4: Sei stanca?
1: No.
0: Ciao mamma.
1: Ciao Alberto.
2: Ciao,
1: dai,
2: andiamo.
1: Serena. Ciao passeri.
4: Saluta tua mamma. Saluta.
2: Ciao.
1: John.
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Allora, come sto?
1: Sembra che devi morire domani.
2: Ci devi andare più giovanile. Calzoni corti, libero.
1: Sì.
2: Ciao, ciao.
0: Quale mi metto?
3: La rosa.
2: Ma no, la rosa è poco virile, no?
1: Fai una cosa, portatele tutte e due.
3: Ecco.
1: Sì, così se cambi idea, no?

0: che stai facendo?
1: Dio, scusa, sono qui per delle commissioni.
0: Qui?
1: Sì.
0: Che commissioni?
1: In realtà sono venuto per vederti.
0: Beh, sei gentile, ti ringrazio. Ma io devo andare a prendere i miei nipotini a scuola e...
1: Ma uno di questi giorni non potremmo vederci, andare a fare una gita, andiamo a visitare un bel posto?
0: Sì, sarebbe bello, sì, eh.
1: Potremmo andare in montagna.
0: Beh, sai, io in montagna andavo sempre con mio marito e quindi preferisco di no.
1: No, ma ci sono tanti luoghi.
0: Sì, sì. Sai dove mi piacerebbe andare? Io conosco una chiesetta in un piccolo borgo, bellissima.
1: Bellissimo. Andiamoci domenica.
0: Domenica non posso.
1: Sabato? Forse è troppo presto.
0: Sabato va bene.
1: Bellissimo.
0: Mi telefoni?
1: Sì, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Ciao. Qui la gente viene a far benedire i bambini, ma anche gli animali, eh? Una volta, da piccola, mi ha portato mia nonna e c'era questa chiesa tutta piena di pecore, di cani, di gatti e c'era un vecchio che aveva un uccellino nella gabbietta. Mio marito ha sempre lavorato. Diceva, quando vado in pensione, andiamo di qua, andiamo di là. Infatti avevo una lista con tutte le cose da visitare. Poi però... E tu ti sei mai sposato?
1: Io sì, una volta.
0: Com'è andata?
1: Beh, mia moglie ha deciso che stava meglio senza di me e se n'è andata. Beh, e infatti sta benissimo.
0: Grazie. E tu come stai?
1: Dipende. Oggi, però, sono proprio felice.
0: Beh, una giornata bellissima.
1: No, non è quello. Anche se pioveva, per me era bellissimo oggi. Sai, ci sono momenti in cui un uomo sente la voglia, ma la necessità proprio di ricominciare, di dare un senso.
0: Andiamo alla fontanella?
1: Sì,

0: Vi siete fatti pasta e fagioli alla faccia mia.
1: No, questa no.
0: Eh sì?
1: No. E io c'ho un segreto.
0: Non me lo dire.
2: È il guanciale. E vatti, è un po' pesante.
1: Ma che pesante, te non disse bene mai niente.
0: Non è il guanciale ci va, però qui c'è una cosa profumata, una cosa fresca. La finocchiella.
1: Bravo!
0: Anche mia madre ce la metteva.
1: Allora era brava pure lei.
0: Sì, e tua madre?
1: Io sono cresciuto solo con mio padre. A 10 anni però io già facevo il ragù.
2: Ma immagino che ragù facevi.
1: Immagini male, perché piaceva a tutti.
0: Signori, io vado a farmi un riposino. Forse oggi ci riesco. Perciò per favore non fate schiamazzi.
2: Assolutamente.
3: Le mie migliori amiche sono 3, mia cugina Ottavia che conosci, poi Olga, Maria Grazia. Olga è un tipo veramente in gamba. Sai, abbiamo gli stessi gusti. Ti capita di avere, di pensarla proprio allo stesso modo? Identico. Ma mi stai sentendo? Ma che pensi?
0: Sei bellissima. Sei bellissima.
3: Ma dai, che fai? Possono vedere,
0: Non c'è nessuno per chilometri. Chi ci può vedere? Chi ci può vedere?
3: Insomma...

0: I stole food.
1: Oh, che? Okay.
0: Guarda, devi andare subito a parlare col prete.
1: Col prete? Ma perché?
2: Vieni a vedere perché, vieni.
1: Ma dove, cosa?
0: Vieni a vedere, vieni a vedere.

0: sopra c'è una grondaia spezzata, tutta l'acqua va a finire dentro al muro.
1: Io stavo preparando il ragù, si è rovinato tutto.
2: Ragazzi, e voi per questo mi avete svegliato?
0: Sì.
2: Questa è la grondaia della canonica dei preti. E noi per generazioni gli abbiamo detto fate la grondaia, loro dicono sempre sì e poi niente. Sta così da 100 anni.
3: Mamma, se sono passati 100 anni, sarà arrivato il momento di rifare sta grondaia o no?
1: E allora facciamo un esposto, no? Troviamo un avvocato buono e facciamo una bella diffida.
0: Giusto.
3: Questo è un danno grave. Non si può continuare a fare finta di niente, no? Vai a parlare e ricordati che t'ha fregato anche il salone.

0: Reverendo, mi scusi per il disturbo.
1: No, no, prego, ero qui in compagnia di Schubert, una mia vecchia passione.
0: Ah, infatti mi dispiace disturbarla con una cosa così materiale, ma la grondaia della canonica è spezzata e l'acqua va nel mio muro, addirittura sui fornelli.
1: Ma ne è sicuro?
0: Ma certo, può verificare lei stesso. Questo problema noi l'abbiamo da anni, ma i tre ragazzi me l'hanno ricordato.
1: Ah, simpatici i ragazzi, ma non sono certo degli architetti, mi perdoni. Comunque vedrò, verificherò. Noi già da tempo volevamo fare il restauro della facciata. E dunque stia tranquillo che se questa gronda veramente è spezzata, la faremo.
0: Quando?
1: Quando i tempi lo permetteranno. Con la volontà del Signore l'intera canonica sarà restaurata. Un gioiello.
2: Guarda, asciuga bene anche lì sotto.
3: E la cosa è rovinata, mo stasera che ci mangiamo?
2: Facciamo una pasta al burro.
3: Al burro? Però facciamo gli spaghetti agli olio.
2: E peperoncino.
3: E certo.
2: Allora, che t'ha detto?
0: Tutto a posto.
2: A posto come a posto?
0: La grondaia si farà.
3: E quando?
0: Ragazzi, sta casa c'ha 500 anni. Un po' d'acqua, che gli fa?
4: Come mai sei venuto in paese?
0: Ma tante cose. Un po' l'aria buona, un po' perché ci sono le mie radici e poi perché mi hanno buttato fuori di casa perché ero in affitto. Sì.
4: Beh, però adesso sei qui, guarda che meraviglia.
0: Sei tu la meraviglia.
4: Oh, grazie.
0: Adesso per me è tutto bello, ma perché ci sei tu? Guarda quest'albero, io non me ne sarei neanche accorto. Guarda quanto è bello. Senti il rumore delle foglie.
4: Sì.

0: È stata una bellissima giornata.
1: Anche per me.
0: Peccato solo che sia finita.
1: Vuoi entrare un momento? Però solo un momento perché è tardi.
0: Certo, solo un momento.

0: Certo che è bellissimo, eh?
1: Io non mi ricordavo nulla.
0: Ma io l'avrò visto 100 volte, ma ogni volta è come se fosse la prima.
1: Credo. Bello.
0: Solo che si è, sai, fatto un po' tardi.
1: Certo. Certo.

0: È stata una bellissima giornata.
1: Anche per me. L'abbiamo già detto. Buonanotte.

0: Ciao, ma.
1: Ciao.
0: Ciao. Senti, non è che mi li terresti anche venerdì? In ufficio sarà una giornata massacrante.
1: No, venerdì ho da fare.
0: Perché che c'è da fare?
1: Devo andare dal parrucchiere.
0: Ma ci sei già stata dal parrucchiere?
1: Beh, ci voglio tornare.
0: Mamma, chi era quello?
1: Quello chi?
0: Quello che stava con te in montagna.
1: Un amico? Perché me lo chiedi?
0: Beh, stavi nel bosco con uno sconosciuto a cogliere dei fiori, se permetti un pochino, mi preoccupo.
1: Non abbiamo raccolto nessun fiore, poi non mi sembra che siano affari tuoi.
2: Nonna, è vero che io posso vedere la televisione e Enrico no?
0: Prendete gli zainetti, andiamo che mamma ci aspetta, no? Ciao mamma.
3: Ciao nonna.
2: Ciao nonna.
1: Ciao amori.
3: Ciao.
1: Ciao. A domani.
4: Ma l'hai visto bene? E che tipo è?
0: Che tipo è? Vecchio.
4: Vabbè, quello è normale. No, però dico, magari è una brava persona.
0: Ma guarda, non credo proprio. Questo è un in cerca di fortuna. Quei soldi nostri.
4: Ma perché, scusa? È un professore, c'ha la pensione, viene pure da una famiglia importante.
0: Ma quale famiglia importante? Sono 3 generazioni che si vendono tutto. Questo non c'è una lira, te lo dico io.
4: Comunque neanche papà c'aveva una lira all'inizio, eh?
0: Ma che c'entra? Almeno si amavano. Questi c'hanno 70 anni.
5: La casa cade a pezzi e ci piove. Mo, io mi sono informato, è una brava persona, per carità, però se n'è andata da Roma per disperazione. A casa sua si sono raccolti i peggiori sbandati del paese, ma è gente che vive al di fuori della civilizzazione. Stanno dietro questa parete e io li sento.
4: E che fanno?
5: Giocano, bevono, urlano. Bestemmiano. Certo, anche loro sono figli del Signore, ma a mia mamma non li raccomanderei. Venite a vedere.

0: Mamma, questo se n'è andato da Roma per disperazione. La casa cade a pezzi. Non solo, adesso con lui abito nei peggiori elementi del paese.
1: Esagerato.
0: Ma no, fidati, è così. Questo è uno in cerca di soldi.
1: Ma che c'entrano i soldi? Lui ha la sua pensione. Non sono mica scema, io ho una certa età.
0: Appunto, te ne rendi conto da sola.
1: Ma chi ve l'ha detto tutte queste cose?
0: Abbiamo preso informazioni. Siamo stati lì di persona.
1: L'avete incontrato? Ma che figura!
2: No, mamma, ma non l'abbiamo incontrato, noi ci preoccupiamo per te.
0: Sì, non l'abbiamo incontrato, abbiamo parlato con delle persone vicine, diciamo proprio muro a muro, che ci hanno detto delle cose... Delle cose non belle, ecco.
2: No, mamma, dai, aspetta!
0: Mamma!

0: Bello.
1: Dovrei dare una sistemata. Accomodati.
0: Sì. Ma sento... Chi è che canta?
1: È il coro dei bambini della parrocchia. Solo giovedì.
0: Io sono venuta per dirti una cosa che...

0: Ci ho pensato tanto. Forse è meglio se non ci vediamo più.
1: Ma perché?
0: Astolfo, io non

0: Ma io non ci credo, poi comunque non è questo il punto, eh.
1: Parlare male, ma da chi? Il prete.
0: Astolfo, dai, che ti porta il prete?
1: Lascio perdere.
0: No, è che non me la sento. Mi sembra di non essere pronta per questa cosa, capito? Che sia troppo complicata come...
1: Ma non è complicato, è facile. Basta guardarsi.
0: Ti prego però, non rendere più difficile quello che già per me è difficile.
1: Astolfo, come stai? Ma tu devi reagire, non ti puoi abbandonare.
2: Lasciami perdere.
1: Comunque adesso con Ottavio vanno bene le cose, sai, tra un po' possiamo uscire tutte e quattro.
2: Ma lei ha già deciso.
1: Ma cosa ha deciso? Le donne sono così, è la vita, non ha deciso ancora niente.
2: Ancora? Basta! Ma chi ti credi di essere? Cupido, che s'alza la mattina e decide della vita degli altri.

0: Allora, barone, come sta?
1: Non bene. Dategli dei tranquillanti, speriamo.

0: Pregevole, ma chi l'ha fatto questo?
1: Io.
0: I miei complimenti.
1: Grazie.
0: Ci ha messo anche il dragoncello.
1: Bravo.
0: Credi. Io in questa casa a Natale da bambino venivo qua dalla zia Laurina, tutti gli anni. Quello al corridoio dove porta?
2: Porta alle stanze.
0: Alle stanze?
2: Sì.
0: È vero. È vero, porta alle stanze, sì. Ma sono tutte occupate le stanze?
2: No, no, no, anzi.
0: Posso?
2: Prego, prego.
0: Grazie.

0: Non è male. C'è un bagno padronale qui?
1: No, il bagno sta giù in fondo.
0: Scomodo.

0: Buonasera, un corno. No, non chiuda, non chiuda.
1: Che è successo?
0: Le piace chiacchierare dei suoi vicini, eh?
1: Ma si tratta dei miei fedeli e io devo consigliare le mie pecorelle.
0: Ma quali pecorelle,

0: Ecco, bravo. Hai fatto proprio un capolavoro.
1: Mai mettersi contro Dio.
0: Mica è Dio quello.
1: Oh.
0: Ecco qua. E per questa notte stiamo a posto. Ma da domani bisogna ricomprarle, eh?
2: Grazie.
0: Che stai facendo? Io sottoscritto Astolfo Trasmondo da Colle Maggio nel pieno possesso delle mie facoltà. Ma che cazzo stai facendo?
2: Sto facendo testamento.
0: Ma sei scemo? Non devi morire.
2: Me lo sento.
0: Che te senti? Che te senti? Che stai dicendo?
2: Io lo faccio per voi. Vi lascio questa casa, così da qui nessuno vi può più mandare via.
0: Te sei ringoglionito.
2: Oh, dove vai? Lasciami almeno la candela.

0: Hai fame? Vuoi mangiarti qualcosa?
1: No, grazie.
2: Voglio un bicchiere di vino.
1: Ti è rimasto a tiramisù?
0: Eh certo, tieni.
1: Grazie. Oh, gliene ho dette quattro al prete.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Vorrei parlare col sindaco.
1: Non c'è.
0: Grazie.
1: Di niente. Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Eccolo, eccolo. Allora?
0: Allora niente. Ma io aspetto. La piazza è di tutti, no?
2: Hai visto che hai combinato col prete? Andiamo a casa, che è meglio. Sindaco.
3: Sindaco, andiamo.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Le devo parlare.
4: Guardi, purtroppo i minuti contati, però mi dica.
0: Io rivoglio le mie querce.
4: Le sue querce? Ho capito, lei si riferisce ai lotti 13, 14 e 14 bis. No, le spiego, quei terreni sono stati dichiarati verde pubblico almeno 10 anni fa. Poi il demanio ha deciso di venderli e li ho comprati io, però so, è tutto regolare.
0: Ah, tutto regolare, guardi qua. Quei terreni sono della mia famiglia da 500 anni.
4: Ma che bello! Ma questo è un documento dello Stato Pontificio. Ma è stupendo! Faccio una cosa, guardi, lo doni qui all'archivio comunale. Vedrà che loro lo apprezzeranno molto. Vede, la notifica verde pubblico di quei lotti è stata pubblicata sulla bacheca là dentro per 6 mesi e lei ha avuto tutto il tempo per opporsi.
0: Ma io come faccio a vedere la bacheca lì dentro quando abito a Roma?
4: E si lamenta pure. Ma Roma è una bellissima città. C'è sempre quel venticello. Si sta per
5: Ma che fai? Ti prendi una denuncia. Articolo 336, aggressione a un pubblico ufficiale. Stai calmo.
0: Intanto se n'è andato.
2: Certo, ci credo. Andiamo a casa che è meglio.
1: Bravo.
0: Grazie.
6: Astolfo lo conosco bene, è un bravo ragazzo. Ha tante qualità, Astolfo, sì.
7: Sì, lo so. È un uomo gentile, delicato. Solo che io non me la sento, ho già tanti pensieri.
8: Ma quali pensieri?
7: Delle volte chiudo gli occhi e vedo mio marito che fa di no con la testa.
8: Beh, certo. Anche lui avrà bisogno di tempo per abituarsi.
7: È che io finora ho fatto tutto bene, e allora...
6: Valla a trovare. Gli dici qualcosa?
7: Dai, dai.
2: Alla faccia del sindaco e del

0: stronzi di questo paese.
1: L'ho visto negli occhi che aveva paura.
2: Qui non lo dice nessuno, ma sono tutti dalla parte nostra.
1: E allora, pour le roi et pour la France.
0: Ali.
3: Oh, bro. Carabinieri.
1: Che?
3: Carabinieri.
0: Carabinieri.
4: Favorite i documenti.
5: Guardi, io non ce l'ho con me. Devo andare sopra a prenderli.
6: Ma sì, sbrighi, dai. Questi vado a controllare in macchina.

0: Niente, nulla trovo, nulla trovo. Eccola, eccola, disgraziata. Eccola, fortuna l'ho trovata. Nella foto era un po' più giovane, c'avevo i capelli lunghi.
1: Ah, ma mi vedete?
2: No, non è il momento di scherzare.
1: Scusate. Qui c'è una denuncia a vostro carico, a suo carico. Insomma, chi ci vive in questa casa?
3: Allora, io? Lui, e loro vanno, sì. Vengono, insomma.
1: Sì, sì. E li ha denunciati?
2: No, perché?
1: Se vivono

0: Allora, per questa volta ci parlerò io col sindaco, vediamo di fargli ritirare la denuncia.
1: Grazie.
2: Grazie tantissimo. Maresciallo, mi scusi, e le mie querce?
0: Le sue querce se le può scordare. Mi raccomando, signori, rigare dritto, eh? Non fate schiamazzi e non turbate la quiete pubblica, la gente si sta lamentando. E lei vada a farsi la carta d'identità.
3: Chi ci... Io lo ricordo io.
0: No. Arrivederci.
3: Speriamo di no.
1: Meno male.
3: Oh, e che palle. Oh, ma sanno tutti fatti loro.
2: Oh.
4: Che?
2: Oh.
3: Ehi, ma Solfo, che?
4: Che c'è?
1: Che ti senti?
3: Che ti senti, eh? Come va?
1: È troppo alta. Ma lo vuoi capire che ingazzate ti fa male?
4: Tra poco è pronto lo spezzatino.
3: No, ho fatto pasta e fagioli, a cui ti piace di più.
1: Astolfo, devi stare tranquillo. Mm. Adesso ti metti qui e non ti muovi.
3: Bravo.
1: Devi evitare le emozioni forti.
3: Sì. Questi sei solo i carabinieri, è colpa tua che c'è il documento scaduto, perché sei un cialtrone.
5: Io?
3: Sì, proprio tu.
5: Senti chi parla, sì.
2: Stefania.
6: Ma stai male?
2: No.
6: Ero venuta per dirti una cosa.

Ti disturbo.

0: Massimo Troisi.
1: Voi siete napoletano,
2: eh? Ma noi emigranti.
0: Inconfondibile. Inimitabile.
3: Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
0: Nel suo film capolavoro.
4: Anche San Francesco parlava di uccelli.
1: Secondo me gli uccelli non lo supportavano più. Col colpo di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli.
0: La sua opera prima in versione restaurata.
5: No, vado, chiamamma Ugo.
6: Ma perché Massimiliano?
5: Ah, mamma, prima che lo chiamo Massimiliano. Voglio un giallo stato so che sta facendo.
0: Per il ciclo meravigliosamente classico, Ricomincio da tre. Questa sera, 21:30, Rai 3.
7: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
8: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
0: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo. Per toccare con mano realtà affascinanti.

0: e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo!
0: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, da giovedì alle 21:15, Rai 3.
2: Questo ristorante è bellissimo.
3: Unico, direi.
2: E da cosa lo capisci? Dal menù?
3: Acqua.
4: Dal servizio?
3: Acqua.
2: Dalla carta dei vini?
3: Acqua.
5: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
6: Su oggi c'è Keita Premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide, un unico desiderio. Averle entrambe, in edicola solo con oggi.
7: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con Okitask.
8: Dal 16 al 26 luglio, da Eurospin, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. Mozzarella 125 grammi, Lande, a 59 centesimi.
9: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata, che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
10: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
9: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
11: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
12: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Tutti i sorrisi sono unici.
14: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
15: Ma il manuale non lo fa.
16: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
14: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
17: Di più! Con la cucina ai sapori dell'estate.
18: Di più!
17: L'orologio firmato Guy Mattiolo, bianco-azzurro.
18: Di più!
17: Addio, Peppino di Capri.
18: Di più!
17: Simone di Pasquale, le sue nozze sexy.
18: Di più!
17: Teddy Reno ha compiuto 100 anni.
18: Di più!
17: Alessandra Mastronardi, l'allieva, è innamorata. Di più con l'orologio Guy Mattiolo, la cucina o enigmistica più.
19: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Emergenza a Napoli, boom di ricoveri negli ospedali, a Ischia 4 giovani in pronto soccorso per un colpo di caldo in discoteca. 2 morti sulle strade campane nel primo weekend da Bollino Rosso per il traffico. Tra le vittime una 16enne, gravi il padre e il fratello minore. L'estate, ma non solo, approcci da folla di visitatori, ma l'amministrazione punta sulla destagionalizzazione del turismo con i siti culturali. Al Giffoni Film Festival, attesa per l'opera sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Ieri, prima giornata, con Matilda De Angelis e Bella Ramsey. Meno sedute atletiche, più pallone. Al secondo giorno di ritiro a Di Maro è già rivoluzione Allegri. Stagione al via anche per le altre campane di D&C. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. È un altro giorno di caldo intenso su tutta la regione, con Napoli che da domani e per 2 giorni tornerà tra le città bollino rosso del Ministero della Salute per le ondate di calore. Una situazione che estende inevitabilmente le sue conseguenze sul sistema sanitario alle prese con un maggior numero di ricoveri, specialmente di persone anziane. E allora facciamo il punto in diretta dall'ospedale Cardarelli con l'inviata Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, lunedì si potranno sfiorare i 38 gradi qui in città e naturalmente cresce anche il numero di pazienti anziani, fragili, oncologici che accedono ai pronto soccorso cittadini. 26 accessi di pazienti che sono stati assistiti negli ospedali della ASL Napoli 1, San Paolo, Ospedale del Mare e Pellegrini proprio per problemi e sintomi legati all'emergenza a caldo. Anche qui c'è stato un incremento, anche qui a Cardarelli, ma di recente ci sono state assunzioni di personale a pronto soccorso, quindi si sta fronteggiando in qualche modo questa emergenza caldo eccezionale. Non è così invece all'ospedale di Frattamaggiore, ci sono i sindacati che denunciano personale medico dirottato dai reparti alle aree delle emergenze proprio per coprire i turni in pronto soccorso, va ridisegnata proprio la macchina e l'organizzazione del lavoro. Settori di lavoro più a rischio, 57.000 i lavoratori dell'area metropolitana di Napoli a rischio ogni giorno per l'emergenza caldo, soprattutto nel settore dell'edilizia e in quello dei trasporti. Questo è l'allarme della CGL. Ma torniamo al Cardarelli, abbiamo ascoltato il segretario generale di Cardarelli, Anao Assomed, Eugenio Gragnano, vediamo cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio.
2: C'è una media in questa settimana di 200 accessi con dei picchi anche che superano 220-230 accessi e una percentuale, circa il 20%, è dovuto diciamo a questo colpo di calore che oramai è diventato quasi cronico, quindi non è più una cosa da non poter programmare. Purtroppo al pronto soccorso arrivano dei disturbi da calore che oramai impegnano le persone fragili, quelle anziane con comorbidità, per cui devono essere poi per forza medicalizzate, quindi o ricoverate o ad attendere un certo periodo di tempo. E sono patologie che sono soprattutto cardiovascolari, disquilibri idroelettrolitici, devono andare in pronto soccorso perché significa che si è rotto l'equilibrio e diventano pazienti importanti, gravi.
0: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Per 4 di loro l'ipotesi è quella di un colpo di calore, mentre agli altri 3 è stato diagnosticato un coma etilico. Nessuno è in pericolo di vita. Gli agenti del locale commissariato stanno verificando l'osservanza delle norme da parte del locale, a partire dal rispetto della capienza autorizzata. E le ondate di calore rischiano di mettere in ginocchio anche l'agricoltura. Da Benevento l'allarme viene lanciato da Coldiretti. Andrea Caruso.
3: Weekend di notti gialle a Benevento. L'AFA non c'entra, il giallo è quello di Coldiretti, in piazza a pochi passi dalla Rocca dei Rettori per 3 giorni di gusto e divulgazione sul mondo dell'agricoltura e dell'allevamento. Le ondate di calore stanno mettendo in difficoltà il settore primario.
4: Luglio caldissimo sta creando veramente seri problemi alle coltivazioni ma anche agli allevamenti.
3: A soffrire non solo i terreni per le colture ma anche quelli che forniscono foraggio per gli animali nelle stalle.
4: Addirittura in alcuni momenti, periodi dell'anno, manca l'acqua proprio per poter soddisfare il consumo giornaliero dell'acqua per gli animali.
3: Il cambiamento climatico è una realtà, non possiamo trattarlo come un'emergenza, dice Masiello, che aggiunge: non tutte le province campane hanno infrastrutture idrauliche a sufficienza.
4: Abbiamo come Coldiretti proposto la realizzazione di piccoli invasi dislegati lungo il territorio delle diverse province e delle diverse realtà territoriali, ma bisogna andare avanti con gli investimenti e la progettazione e la realizzazione.
3: Fino a domenica Domenica, mercato contadino e stand per le degustazioni nel centro del capoluogo sannita, ma l'associazione di coltivatori e allevatori ne approfitta per rilanciare un appello, col sostegno di quasi tutti i sindaci del Beneventano, a modificare il codice doganale e dire basta al commercio di prodotti venduti come Made in Italy solo perché confezionati nello stivale, ma con materie prime a volte provenienti dall'estero.
5: La cronaca: stava andando in vacanza con la famiglia, la sedicenne mantovana, vittima stamattina di un incidente sul tratto casertano della A1. Nelle stesse ore uno scontro mortale anche in Irpinia. Gianluca De Martino.
6: Due tragedie della strada in Campania nelle prime ore del mattino. Nel primo

0: Incidente avvenuto alle 5 sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello. Ha perso la vita una ragazza di 16 anni che viaggiava in auto con i genitori e il fratello minore. La famiglia era partita nella notte da Mantova e diretta al sud per le vacanze, nel primo weekend da Bollino Rosso sulle autostrade. All'altezza dell'area di servizio di Teano, la Citroen C5 ha tamponato un autocarro. La sedicenne che viaggiava sul sedile posteriore è morta per le gravi ferite riportate, molto gravi. Ma non in pericolo di vita, anche suo fratello di 12 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli, e suo padre di 53 anni, ferita in modo meno grave la madre di 49 anni. Nelle stesse ore, sulla strada statale Fondo Valle Sele, a Caposele, in provincia di Avellino, un uomo è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra proveniente dalla direzione opposta. La polizia indaga per ricostruire la dinamica.
1: Due arresti ad Avellino per il pestaggio nell'aprile scorso ai danni di un architetto nel parcheggio di un supermercato del centro. Ivan Palumbo.
2: Quando la sera del Giovedì Santo, lo scorso 2 aprile, hanno colpito alla testa e ad altre parti del corpo l'architetto Nello Malinconico con spranghe e bastoni, avevano il volto coperto. Erano in tre nel parcheggio di quel supermercato nel centro di Avellino. Sono scesi dall'auto noleggiata, alla quale avevano oscurato la targa, hanno ridotto l'uomo in coma e sono scappati. Un'indagine complessa tra celle telefoniche, accertamenti tecnici, filmati di videosorveglianza e testimonianze. 3 mesi e mezzo dopo l'agguato, 2 presunti componenti di quel commando sono stati arrestati dalla squadra mobile del capoluogo irpino. Uno in carcere, Antonio Naccarelli, l'altro, Andrea Quatrano, ai domiciliari. Dovranno rispondere di tentato omicidio aggravato. Martedì l'interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari. Si dichiareranno innocenti. I nomi sarebbero nuovi alla vittima, da verificare eventuali legami con il suo passato. Il movente più probabile resta la spedizione punitiva. Malinconico, che porta ancora le cicatrici del brutale pestaggio, un anno prima, nella primavera del 2025, era finito a sua volta in manette per stalking e minacce nei confronti dell'ex moglie e lesioni personali per l'aggressione al nuovo compagno della donna.
1: È stato incendiato un container utilizzato dalla società incaricata delle attività di bonifica nelle aree degli ex insediamenti Ron, Giuliano e Caivano nella Terra dei Fuochi. L'azienda sta operando nell'ambito degli interventi coordinati dal commissario unico delle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà. Sono in corso le indagini sull'accaduto. Si ipotizza un atto intimidatorio. Un kit in grado di svelare la presenza nei cocktail di sostanze stupefacenti come la droga dello stupro è stato distribuito a Salerno. Andrea Siano ci racconta l'iniziativa.
3: Nei luoghi della Movida a Salerno, per diffondere la cultura della prevenzione, del consenso e della libertà, si chiama Io mi proteggo, il progetto della Fondazione La Crisalide in Rete, che ha visto volontarie e operatrici del Centro Antiviolenza Febbe distribuire gratuitamente dei kit reattivi che permettono di rilevare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti nei bicchieri versate a insaputa della vittima.
4: È anche facile da portare in borsetta, quindi è molto pratica e veloce.
5: È una bellissima idea e mi fa sentire molto sicura.
3: Un gesto semplice ma significativo per divertirsi senza pensieri, con consapevolezza e autodeterminazione.
5: Questo progetto nasce dai dati che abbiamo raccolto all'interno dei centri antiviolenza, da ciò che abbiamo potuto monitorare sul territorio.
3: Ma come funziona il test?
5: Immergendo direttamente il test nel cocktail si avrà il risultato e lì dove ci saranno 2 lineette questo test sarà negativo, lì dove la lineetta sarà solo sul controllo il test è positivo.
3: Il lavoro dei carabinieri accanto ai centri antiviolenza durerà tutta l'estate.
6: Nel caso in cui il kit, che sarà distribuito presso varie strutture della Movida salernitana e della provincia, dovesse dare un esito positivo, la vittima deve chiamare immediatamente il 112.
1: Voltiamo pagina e andiamo a Proci, da dove si studiano strategie per allungare l'estate oltre la stagione turistica. Claudia Marra.
7: Incredibile. The sea is quite blue, everything is right, everything is nice.
8: Procida, con la densità di popolazione più alta d'Europa, 10.000 abitanti per 3 km e mezzo di terra, che in estate raddoppia, punta alla destagionalizzazione dei siti. Veri gioielli che fungono da attrattori turistici per la particolare bellezza paesaggistica e culturale, come l'ex carcere situato a Palazzo d'Avalos, che racconta la storia dell'isola. Qui i cancelli vengono aperti per ora solo in estate.
9: Noi siamo davanti

0: è un gioiello. 1554.
1: Terra Murata è caratterizzata dal Castello d'Avalos, che è lo scrigno della nostra cultura. È chiaro che l'inverno, proprio perché l'isola soffre molto della stagionalità, non sempre si trova aperta. Ma noi contiamo nel giro di 2 o 3 anni di allungare questa presenza di questo nostro appunto gioiello.
0: Il sindaco viaggia in Vespa a Procida e ci accompagna in giro per l'isola, che nel weekend si riempie di turisti.
2: Con Capitale della Cultura c'è stato un boom di realizzazione di B&B e anche di alberghi. Siamo intorno ai 2000 posti letto.
0: Oggi fate una toccata e fuga?
3: Sì, una passeggiata con il traghetto, rilassante, senza traffico, è molto più economico.
0: È un'isola economica?
3: Per venire da Pozzuolo qua è un'isola economica.
0: Quanto vi costerà oggi?
3: Sui 40 euro.
0: Che cosa secondo lei si potrebbe fare per migliorare dal punto di vista dell'accoglienza turistica per quest'isola?
2: C'è un po' di traffico, un flusso di traffico maggiore, quindi questo va migliorato sicuramente.
4: La nostra rubrica Amici Animali Speciale Estate ci porta oggi a Casa Pesenna, nello di Costanzo.
5: Un centro per il benessere degli animali domestici attivato a Casa Pesenna. Una buona notizia già di per sé, ma la particolarità di questa pet spa sta nel fatto che è stata realizzata, grazie ad un fondo di poco più di 500.000 euro del Ministero dell'Interno, in un bene confiscato alla Camorra, al boss ergastolano dei casalesi Alfredo Zara. La struttura è gestita dall'Associazione Nazionale Protezione Ambiente e Animali.
6: Noi curiamo proprio il benessere degli animali perché ci teniamo proprio, perché la nostra associazione è di questo si occupa.
5: Un vero e proprio hotel per cani, un nuovo servizio alla collettività per scongiurare l'abbandono.
6: Nei quali curiamo, abbiamo il veterinario che viene nei giorni alterni, abbiamo uno staff esterno che ci affianca per il benessere degli animali.
4: E poi purtroppo c'è il fenomeno dell'abbandono, ma voi recuperate anche i cani che vengono abbandonati in attesa poi dell'adozione.
6: I volontari vanno direttamente nelle abitazioni delle persone che vogliono adottare e vedono la situazione familiare, quanti componenti ci sono, il lato economico, dove viene allocato il cane, se all'esterno, all'interno. Quindi c'è tutto un lavoro molto importante per garantire il benessere degli animali. Li prendiamo, li sterilizziamo, castriamo, mettiamo i microchip e ci troviamo le famiglie, ma tutto a spese nostre. Non abbiamo praticamente sostegno economico, assolutamente no, però tutto quello che possiamo fare lo facciamo.
4: Cosa significa una pet spa in un bene confiscato alla Camorra?
6: Vuol dire tanto, perché dove c'era l'illegalità, oggi abbiamo la legalità, adesso qua c'è solo amore, dedizione e tanta gioia per poter accudire questi animaletti indifesi.
4: Leggiamo questo manifesto. Mi ha detto di aspettarlo qui, sono sicuro che tornerà.
6: Purtroppo quando abbandoni un cane resta dove l'ha lasciato, nell'attesa lui aspetta sempre che ritorni e ogni macchina che vede che può somigliare a quella del proprietario, il cagnolino va avanti e indietro e corre nella speranza che il proprietario se lo riprende. Questo che cosa vuol dire? Se prendiamo un umano, lo abbandoniamo, lo maltrattiamo, ci gira le spalle e se ne va. Lui no, nonostante tutto ciò ti è sempre fedele.
4: La Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli ha ospitato la presentazione della collettiva d'arte contemporanea dal titolo Sirene, organizzata dal Consolato a Napoli della Repubblica del Benin. L'esposizione è stata seguita da un'asta di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di progetti nello Stato dell'Africa Occidentale. Ed è il momento del Giffoni Film Festival, oggi secondo giorno della rassegna, andiamo subito da Ettore De Lorenzo.
7: Inizio scoppiettante per la 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni, dove 5.000 giovani e giovanissimi provenienti da 35 paesi di tutto il mondo per 8 giorni sono chiamati a visionare e votare i 104 film in concorso.
8: Il Giffoni ci può aprire tante nuove possibilità, ci apre questa porta e ci fa conoscere questo nuovo mondo che ancora non conoscevamo.
7: Ieri a fare da madrina per il giorno d'esordio è stata una generosa e bellissima Matilda De Angelis, che si è lasciata travolgere dall'affetto dei fan e che punta proprio sulle nuove generazioni per la costruzione di un futuro migliore.
9: Penso che sia una generazione che ha degli strumenti in più per capire delle cose, per cambiare il mondo, per combattere l'impoverimento culturale di questo paese e quindi insomma il rovescio della medaglia è sempre positivo poi.
7: Altra protagonista del primo giorno è Bella Ramsey, l'attrice americana che è parte del cast del Trono di Spade, arrivata a Giffoni per presentare il film Sundance.
10: C'è Uplift

0: emozionante portare il film a una audience così giovane che sicuramente risponde meglio di tutti al film che noi abbiamo voluto fare, che è di giovani per i giovani. E quale migliore pubblico?
1: Ma oggi c'è grande attesa per le prime immagini di Se domani non torno di Paola Randi, il film sulla tragica morte di Giulia Cecchettin. Oltre al cast sarà presente anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin.
2: Elena, senti, la Giulia non è tornata a casa stanotte.
3: Lo so, papà. Chiama subito la polizia.
1: Infine, sempre oggi, i ragazzi della Impact incontreranno Zero Calcare, mentre i più piccoli potranno assistere all'anteprima nazionale del film di animazione della Universal Picture, L'Isola dei Ricordi.
4: Alessio Aversa ci porta a Ponticelli per un progetto musicale molto particolare.
5: Musica, ambiente e partecipazione sociale nel cuore della periferia orientale di Napoli, al centro Ciro Colonna di Ponticelli, quinta edizione di Come suona il caos, il progetto ideato e diretto da Maurizio Capone.
6: Come suona il caos è un evento ecologico, sociale e musicale che quest'anno si fa a Ponticelli, al centro Ciro Colonna dei Maestri di Strada.
5: Il quartiere come un laboratorio di educazione ambientale con il coinvolgimento di numerose associazioni. Al centro anche il tema dell'acqua, bene comune sempre più prezioso tra siccità, alluvioni e le recenti polemiche a Napoli per la gestione della rete idrica. Un percorso che ha coinvolto anche bambini e ragazzi delle periferie napoletane con esperienze nell'area marina protetta della Gaiola e visite ai beni confiscati alla Camorra.
7: In questo centro crediamo fortemente nell'arte educazione, quindi come l'arte possa essere uno strumento propulsivo per creare un'altra narrazione del territorio, un'altra narrazione di sé.
5: A chiudere la manifestazione davanti a centinaia di persone la musica di Capone e Bungtenbangt con Andrea Tartaglia, strumenti costruiti recuperando oggetti e materiali di scarto per dimostrare che anche ciò che consideriamo un rifiuto può avere una seconda vita.
4: Siamo al calcio, secondo giorno di ritiro del Napoli a Di Maro, questa mattina allenamento a porte aperte. Per gli aggiornamenti andiamo da Fabrizio Cappella.
8: Sì, buon pomeriggio. Lo stile di Allegri, molto diverso da quello di Antonio Conte, si è visto anche nell'allenamento di questa mattina. Pochi minuti di riscaldamento e di attivazione, poi subito il pallone in campo per provare per esempio l'uscita dal basso con l'aiuto del portiere, sia con la difesa a 3 che con la difesa a 4. Poi la particolarità anche forzata, visto che i convocati del Napoli sono 32, di lavorare a gruppi, cioè prima difesa e centrocampo in campo e poi l'ingresso degli attaccanti che hanno fatto un lavoro differente. Insomma, uno stile sicuramente diverso, quello di Massimiliano Allegri, che lascia anche poco la squadra sul campo, in media un'ora e un quarto, un'ora e venti di lavoro. Si lavorerà anche nel pomeriggio, c'è da ancora valutare la situazione relativa a Buongiorno. L'infortunio al ginocchio del calciatore va appunto valutato, bisogna vedere se sarà necessario un intervento chirurgico o la terapia con conservativa, e in un caso o nell'altro chiaramente potrebbero cambiare i tempi di recupero da 1 a 3 mesi. Intanto c'è affluenza nel fine settimana a Di Maro, oggi erano 1500 circa i tifosi sugli spalti, ma nella giornata di domani si prevede il maggior picco di afflusso di questa prima parte. Per il momento da Di Maro è tutto, la linea può tornare allo studio.
4: Questa sera alle 21 nell'anfiteatro degli scavi del Parco Archeologico di Pompei il concerto dell'Orchestra Cherubini dirige il maestro Muti. Un altro appuntamento a Napoli nel Parco dei Quartieri Spagnoli alle 21 all'ex ospedale militare prosegue la 13ª edizione di Napoli Blues Festival, concerto Blues for Pino, un omaggio all'eredità musicale di Pino Daniele. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento con l'informazione regionale della RAI questa sera alle 19.35 circa, sempre su Rai 3. Vi ricordiamo che per restare costantemente aggiornati potete consultare il nostro sito www.rainews.it/tgr/campania. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
9: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
10: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano permangono condizioni di bel tempo in un contesto prettamente estivo. Foschie dense, nottetempo. Sull'Appennino campano il settore risulterà totalmente privo di nubi, fino alla successiva mattinata.

Sul Salernitano il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie oppure in lieve aumento su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità e provenienti dai quadranti occidentali, mari poco mosso.

0: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni, un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i pomodori. Convieni al tuo portafogli e alle tue vacanze in buona compagnia. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.

0: Cosa c'è di bello?
1: Rovagnati Snello. Mangia sano. Vivi Snello.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

Caso Roggero Salvini incontra il gioielliere nel carcere di Bollate, apre a una possibile candidatura la campagna del centrodestra per la grazia. Le opposizioni dalla maggioranza solo propaganda. Nuova notte di attacchi americani sull'Iran, 7 morti. Teheran colpisce le basi USA nei paesi del Golfo. Feriti 3 militari di Pasdaran, lo stretto di Hormuz completamente chiuso. Alecco, multe dai 3 ai 10 mila euro per i militanti della rete antifascista. Ad aprile avevano contestato con fischietti, pentole e coperchi la commemorazione per i repubblichini di Salò. Ancora 16 le città da bollino rosso per il caldo estremo, l'AFA possibile causa della morte di 2 operatori ecologici in Toscana. Da domani temperature in calo, allerta eventi estremi. 80.000 fan a Milano per Bad Bunny, in 3 ore di musica tra politica e impegno sociale per il rapper portoricano, vincitore di 6 Grammy, diventato icona globale con un omaggio all'Italia. Questa sera si replica. Buongiorno dal TG3. È ancora scontro politico sul caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Per lui prima notte nel carcere di Bollate e questa mattina è andato a trovarlo il

0: leader leghista e vice premier Salvini. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi, dove c'è Valentina Antonello. A te.
1: Sì, una visita, ma poi lo vedrete anche un presidio che in qualche modo restituiscono netta la rincorsa partita a destra per intestarsi il caso. Poco fa peraltro è intervenuto anche il legale di Roggero per, dopo i toni forti usati dal gioielliere, in qualche modo smorzare dicendosi fiducioso sulla grazia e ammettendo che i tempi comunque non saranno brevi. Comunque Giorgia Meloni al momento si sta tenendo lontana dalla questione, ma è evidente il pressing sul tema della sicurezza. Ieri sera lo vedete dalle immagini visitate una caserma degli agenti della polizia a Roma, ha rivendicato la norma del DDL sicurezza che in qualche modo escluse il risarcimento per le vittime che hanno commesso un reato. La vicenda è un caso istituzionale dopo l'intervento l'altro ieri del capo dello Stato, è un caso politico come conferma il cortocircuito che riguarda il ministro Nordio, che prima ha comunicato l'avvio dell'istruttoria per la grazia, poi lo ha smentito. Poco fa il suo portavoce di nuovo ha precisato che la richiesta è partita d'ufficio, insomma un ping pong che dà forte il caos sulla materia. È un dato che la variabile Vannacci sta pesando sulla campagna elettorale, non a caso le opposizioni, le sentirete, parlano di una campagna meramente strumentale. Massimo Solani, è linea a voi.
2: Mario Roggero è in carcere da meno di 24 ore, ma fra i partiti del centrodestra si è scatenata una vera e propria asta al rialzo. In palio un testimonial che fa breccia nell'opinione pubblica e permette di suonare le corde più care alla destra, dalla sicurezza all'attacco alla magistratura. Il ritardo su Vannacci, che forte della militanza dell'avvocato di Roggero fra i tecnici di Futuro Nazionale, ha annunciato una campagna di mobilitazione e una proposta di legge sulla legittima difesa, Salvini questa mattina è andato personalmente a Bollate.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare, però.
2: Fuori dal carcere i militanti leghisti con lo striscione grazia subito, ma se Salvini frena e dice di non voler far pressioni sul Presidente della Repubblica, da Fratelli d'Italia è partita una campagna che punta dritta alle prerogative del Capo dello Stato. E non è bastato il richiamo del Colle dopo la sgrammaticatura di Nordio. Pressioni che fanno dire a Italia Viva che il centrodestra strumentalizza e mette in difficoltà il Presidente. Si stanno superando limiti che non dovrebbero mai essere oltrepassati, attacca il PD. Ma il tema della sicurezza pesa, per questo Conte rivendica le proposte fatte in materia.
4: Tutte le misure preventive e repressive che consentiranno a tutti i cittadini di sentirsi orgogliosi di far parte di uno Stato, di stare dalla parte giusta, uno Stato che combatte con determinazione ma anche efficacia tutta la malavita organizzata.
0: Il confronto tra i partiti resta acceso anche sulla nuova legge elettorale in vista dell'approdo al Senato la settimana prossima. Il servizio di Giorgia Rombolà.
5: Il secondo tempo della partita sulla legge elettorale si apre martedì e stavolta nessuno vuole rischiare autogol. Certo, al Senato non sono previsti voti segreti e il Presidente starebbe lavorando a una riformulazione dell'emendamento sulle preferenze che garantisca l'alternanza di genere. Ma il messaggio arrivato da Forza Italia è chiaro, una parte della truppa azzurra sarebbe pronta ad affossare le preferenze. Non sono essenziali, ripete Tajani.
6: La legge elettorale nel suo complesso è stata approvata, quello che contava. Io ho sempre detto che le preferenze non era un elemento fondamentale, l'importante è che ci sia una legge elettorale che garantisca stabilità.
5: Nel caso di modifiche la legge dovrebbe poi tornare alla Camera e anche se quasi scontato il ricorso alla fiducia, qualche inciampo non è da escludere. Una riflessione che vale anche per la norma anticespugli che produce effetti distorsivi e potenzialmente dirompenti. Perché in una coalizione solo la prima lista sotto il 3% entra in Parlamento, le altre vengono di fatto cancellate anche ai fini del premio di maggioranza. Il danno sarebbe maggiore per il campo largo che non è ancora riuscito a far aggregare le liste centrali. È una porcata, attacca Maggi. Vogliono solo mantenere il potere, dice Schlein, al campeggio dei giovani democratici.
7: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase, cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
5: È una legge truffa, incostituzionale, accusa VS.
0: Gli esteri, ancora attacchi americani sull'Iran. Teheran risponde colpendo le basi USA nei paesi del Golfo e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Paini.
8: Sì, i Pasdaran, che hanno dichiarato lo stretto di Hormuz completamente chiuso, affermano di aver fermato quattro imbarcazioni che tentavano di attaccare.

0: Versallo e secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, due petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. Poi ci sono le rappresaglie ai raid americani che hanno causato almeno altre 7 vittime civili nella provincia di Hormozgan. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro basi militari americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e dopo quasi 4 mesi di nuovo anche in Arabia Saudita. La magistratura di Teheran intanto ha formalmente incriminato Trump e Netanyahu per crimini di guerra, mentre l'agenzia di stampa russa TASS sostiene che la guida suprema Mojtaba Khamenei potrebbe avere il primo suo contatto internazionale, una telefonata o forse addirittura un incontro con il capo del Cremlino Vladimir Putin. Il presidente iraniano invece Pezeshkian vanta una coesione senza precedenti tra i poteri dello Stato, ma secondo la CNN i falchi, la fazione più intransigente del regime degli Ayatollah, accuserebbe lui e i negoziatori di colpo di Stato. Adesso però torniamo alla situazione nel Golfo Persico con il servizio di Valentina Tocchi.
1: Il fuoco incrociato di droni e missili. Da quando l'Iran ha chiuso Hormuz, è la 7ª notte consecutiva che Washington colpisce il territorio iraniano per indebolire il regime dei Pasdaran. Almeno 7 morti, tutti civili, è il bilancio degli attacchi americani secondo le autorità locali del sud dell'Iran. Mentre la risposta di Teheran arriva nel Golfo. I paesi che ospitano basi USA si preparino a ricevere una risposta adeguata, aveva avvertito il regime iraniano. E allora l'allarme aereo suona in Bahrain. Brucia il Kuwait, che sospende i voli internazionali dopo che droni iraniani hanno innescato incendi in centrali elettriche e in un impianto di desalinizzazione dell'acqua. Iran mira a civili e a infrastrutture vitali, accusa il Kuwait. Sempre qui, i Pasdaran annunciano di aver ucciso diversi soldati americani colpendo una base militare ad Arifjan. Ma i media americani smentiscono, si tratta di feriti e non è chiaro in quali attacchi e quando siano stati colpiti. E se i droni di Teheran non risparmiano la Giordania, dove l'esercito iraniano rivendica di aver distrutto almeno 5 aerei americani, sarebbe un missile balistico, quello che l'Iran, secondo il sito Axios, avrebbe lanciato anche verso l'Arabia Saudita, dove non colpiva da oltre 4 mesi.
2: E ora l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora una notte di attacchi incrociati, 8 vittime dei droni di Kiev nella Russia occidentale, Mosca colpisce Odessa e il sud del paese. Alessandra Bortoloni.
3: Due enormi colonne di fumo nero si alzano in cielo. A prendere fuoco è uno dei depositi della Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce situato ad Elektrostal nella regione di Mosca, bersagliata nella notte da una pioggia di droni ucraini. E non è l'unico centro logistico ad essere stato colpito, anche un altro magazzino della cosiddetta Amazon russa è stato preso di mira nei 2 attacchi, 8 morti e almeno 24 feriti. In fiamme anche un deposito di petrolio che ha portato all'evacuazione del reparto maternità di un ospedale vicino. 370 i droni ucraini lanciati, la maggior parte intercettati ed eliminati dai nostri sistemi di difesa quando erano ancora lontani, dicono le autorità. Altri 64 sono stati distrutti nei pressi di Mosca. Kiev attacca sempre di più città russe lontano dalla frontiera. Abbiamo colpito a circa 700 km dal fronte, scrive Zelensky, che sottolinea quei centri logistici erano utilizzati per fornire componenti, tutti soggetti a sanzioni, destinati alla produzione di droni e apparecchiature di navigazione. In 24 ore invece i bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto 11 morti e 62 feriti, soprattutto nella regione di Odessa, in un paese diviso dalle proteste contro il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Ieri migliaia di persone hanno manifestato a Kiev contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fedorov.
2: Multati per aver espresso il proprio antifascismo. È accaduto a Lecco. Attivisti e cittadini che hanno contestato un gruppo di neofascisti si sono visti notificare sanzioni fino a 10.000 euro. Il servizio dell'inviato Alvise Losi.
4: L'anno scorso qualche momento di tensione dopo una commemorazione autorizzata dalla questura allo stadio di Lecco, dove il 28 aprile del 45 furono giustiziati i repubblichini di Salò per aver ucciso due partigiani dopo aver finto di arrendersi. Quest'anno, per evitare lo stesso, la questura aveva fatto anticipare di un giorno il momento di ricordo, ma un centinaio di cittadini antifascisti, venuto a saperlo, si era presentato per contestare e fischiare i nostalgici che pure, secondo la questura, non avrebbero fatto saluti romani.

0: Ora, quasi tre mesi dopo, a chi c'era quel giorno, sono arrivati i primi verbali di contestazione, 32 finora, ma potrebbero raddoppiare. All'interno multe da migliaia di euro per effetto del decreto di sicurezza di febbraio, entrato in vigore il 24 aprile, solo tre giorni prima dei fatti. La nuova normativa depenalizza il reato che prevedeva un procedimento per chi avesse organizzato manifestazioni non autorizzate oppure turbato lo svolgimento di altre manifestazioni, spesso processi che finivano in archiviazioni o soluzioni. Ora invece scatta in automatico una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 13.000 euro.
1: Questa soluzione intimidatoria non ci farà intimidire. Noi non vogliamo assolutamente lasciare questa città e nessuno spazio in mano a questa deriva fascista che ormai sta prendendo sempre più piede ed è sempre più slatentizzata.
0: Sui fatti di Lecco, AVS ha già annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Interno in Parlamento.
2: Oggi sono ancora 16 le città da bollino rosso per l'allerta caldo, da domani le temperature cominceranno a scendere, ondate di calore ed eventi estremi sempre più frequenti. Il servizio di Massimo Veneziani e poi con Gabriele Carlette l'intervista al climatologo.
3: Questa stanza diventerà una parte del nostro centro di raffrescamento, sarà tutta sistemata, ovviamente avremo i climatizzatori, sedie, tavoli, libri e la possibilità di condividere momenti in allegria.
4: Un rifugio climatico a Caltanissetta, presto aperto, un modo per contrastare l'afa e dare una mano a chi non ha strumenti per difendersi dal caldo. Succede anche a Catania, dove la comunità di Sant'Egidio aiuta i senza fissa dimora.
5: Portiamo loro il dialogo, la parola, un alimento fresco, bevande, acqua, gelati. Cerchiamo di stare il più possibile insieme a loro e fargli dimenticare il disagio che questi giorni di caldo provocano.
4: Ed è forse proprio il caldo ad aver ucciso due operatori ecologici in Toscana. Oggi sono 16 le città col bollino rosso, domenica scenderanno a 14, poi da lunedì un po' di tregua, soprattutto al nord, anche se su 17 città resterà l'allerta. Oltre alle alte temperature, in alcune parti d'Italia c'è da proteggersi dal maltempo, temporali e vento forte, come nell'Odigiano.
6: La cascina che c'è dietro di qua si è scoperchiato il tetto e si è trovato sopra questa casa qua. Cioè pensavo fosse che magari staccato qualche pezzo del tetto, ma non che si fosse appoggiato sopra il nostro un altro pezzo di tetto.
4: L'afa ha conseguenze non solo sulla salute. Per Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso, tra costi energetici e minore produttività, può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi di euro.
7: Il caldo che stiamo provando in questi giorni non è un caldo normale inteso come la media di tutte le estati che magari abbiamo visto negli ultimi 30, 40 e 50 anni.

0: climatico che ha l'impronta dell'uomo, delle emissioni di gas serra, ripetono gli scienziati, dati alla mano, proprio nei giorni in cui l'Italia e l'Europa premono per allentare i vincoli e gli obiettivi di decarbonizzazione per le imprese.
1: Non preoccuparsi più delle emissioni significa magari nell'immediato risolvere magari qualche problema economico, ma crearne uno enorme, ma molto più importante da qui a qualche anno. Qui non parliamo di generazioni future che arriveranno tra 50-100 anni, qui stiamo parlando in realtà dei nostri figli. Quindi non prendere in considerazione misure di mitigazione importante significa purtroppo regalare ai nostri figli un clima che sarà sempre più ingestibile.
2: 80.000 fan per Bad Bunny ieri sera a Milano, prima delle due date italiane del rapper portoricano, vincitore di 6 Grammy, gli Oscar della musica. Sentiamo Martina Proietti.
3: L'ippodromo di Milano come Porto Rico, 80.000 fan arrivati da tutta Europa per il fenomeno Bad Bunny. È diventato icona globale anche grazie alla dura presa di posizione contro le politiche di immigrazione del governo Trump durante l'ultima cerimonia dei Grammy, quando ha vinto il 6° per il miglior album dell'anno, unico artista al mondo ad averlo conquistato con un disco tutto in spagnolo. Poi ci sono i 17 Latin Grammy, il primato di artista più ascoltato al mondo sulle piattaforme per 3 anni consecutivi, e l'Halftime Show del Super Bowl. Bad Bunny è considerato il protagonista assoluto della scena musicale mondiale. Il suo tour è un evento di massa in cui i simboli sono importanti, come la casita, che significa radici, identità e ciò che rischia di andare perduto per colpa della speculazione edilizia in Porto Rico. Poi un omaggio all'Italia. E stasera si replica.
2: È tutto, prossima edizione del TG3 alle 19, subito dopo la linea, ora la linea va a Pixel, alla nostra rubrica di tecnologia sostenibile, subito dopo invece torniamo con le notizie dell'IS. Grazie per averci seguito e arrivederci.
4: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. Estate, tempo di mare, ma soprattutto di sole e tintarella. Siamo tutti convinti che a far male alla pelle sia il sole preso nelle ore più calde, ma uno studio australiano rivela che anche i raggi ultravioletti presi nelle ore più fresche possono provocare danni al DNA.

0: Buono. Ora apritela.
1: Levategli quel cappuccio. Voglio vederlo prima di pagare.

0: Ho visto nei vostri occhi qualcosa che non mi piace. Un pensiero pericoloso. Vediamo di capirci. Se qualcosa va storta, una qualsiasi, per colpa vostra, mia o di chiunque altro, il mio fratellino lì gli stacca la testa dal collo. È semplice, no? Poi vada come vada. Ma il bambino crepa. Se mio fratello lo sbaglia, non importa. Sapete che c'è un tiratore appostato. Lo spappolerà meno che una fucilata da mezzo metro. Ma per crepare, creperà lo stesso. Avete capito? Ditelo.
1: Sì, ho capito.
0: E ora aprite la cassa.

0: I quattrini sono il sogno dell'umanità.
1: Che effetto fa vedere un milione, John?
0: Ora capiscimi tu. Se qualcosa va storta, qualsiasi cosa, per colpa tua o mia o di chiunque altro, non ha importanza. Io ti stacco la testa dal collo. È semplice, no?
1: Che diavolo dice? Non sento niente.
0: Vai, vada come vada, tanto peggio per chi crepa, ma io ti stacco la testa dal collo.
2: Che succede, John?
3: Uccidete il bambino!

0: ويل.
1: ايه مارتا؟
0: دامي لسوا فوتشيله.

0: Sei ferito?
1: Sì.
0: Metti il dito lì.
1: Lì? Sei ferito?
0: No, ma ho paura.
1: Ne ho anch'io. Ma non facciamoglielo vedere.

0: Jack.
1: Sì, signore.
0: Hai mai sparato finora?
1: No, signore.
0: Usala se c'è bisogno.
1: Sì.
0: Quando io comincio a sparare, tu corri subito laggiù e cerca James.
1: Sì, signore.

0: Sì, signore.
1: Eccola il bambino! Ammazzalo!

0: Hai sentito? Hanno steso il bambino.
1: Neanche per sogno, quella era la mia due colpi.
2: James! Zio James!
3: Vattene via di qui! Nasconditi! Nella stalla!
1: Quella era la tua due colpi?

0: Fermo lì. Mettila nel fodero. Alza le braccia.
1: L'altro è rotto.
0: Tanto meglio così. Adesso girati. Piano piano.

0: Mi hanno detto che oggi hai affrontato e ucciso due uomini. È vero?
1: No. Tre includendo te.
0: Provaci.

Hai sentito gridare il bambino? Chi lo sa come lo hanno ucciso? Con una pallottola o col coltello, come è finito l'indiano?

0: McKesey.
1: Jacob McKendall.
0: Credevo che fossi morto.
1: Non ancora. Michael, per la seconda volta stasera mi hai salvato la vita.
2: La prima volta non sono stato abbastanza svelto.
1: Che mi hanno preso? Ora va da niente. Jake ha pensato a medicarmi, vero?
3: Sì, signore. Senti.
1: Dite, signore.
3: Ma tu saresti mio nonno?
1: Sì, signore. Sono tuo nonno. James.
4: Papà.
1: Così va bene.
4: Torniamo a casa.
1: È una buona idea.

0: Massimo Troisi.
1: Voi siete napoletano, eh?
2: Ma noi emigrante.
0: Inconfondibile. Boh! Inimitabile.
3: Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
0: Nel suo film capolavoro.
4: Anche San Francesco parlava di uccelli.
1: Secondo me gli uccelli non lo supportavano più. Per colpi di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli.
0: La sua opera prima in versione restaurata.
5: No, vado, chiamamo Ugo.
6: Ma perché Massimiliano?
5: Ah, mamma, prima che lo chiamo, cioè Massimiliano. Vogliono già io sa dove che sta facendo.
0: Per il ciclo meravigliosamente classico, Ricomincio da tre. Questa sera 21:30, Rai 3.
7: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare.
0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domani 21:20, Rai 3.
8: La vita è così. Può andar bene o può andar male. Conviene contare solo su se stessi.
9: Cosa fai molli così?
10: Se te ti ci metti, un'idea la trovi.
9: Bene.
11: La cosa migliore è rimanere sani.
10: È questo il problema.
12: C'è chi si rincontra e chi inizia una nuova avventura.
13: Ho dedicato tutta la mia vita a questo. Perché dovrei tirarmi indietro?

0: Azione!
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: E fino a domenica il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
6: Ma il manuale non lo fa.
7: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
8: Notizia sorprendente!
9: Succosa Zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa Zero. Provala anche al bar.
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
14: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
15: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
16: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.

0: Due tempi della finale Maxi Show all'americana con Madonna e Shakira. Buonasera dal TG3. Ha ricevuto la visita di Salvini in carcere, Mario Roggero, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori. Si era costituito solo ieri. Il leader della Lega dice: sarei orgoglioso di poterlo candidare, e afferma nessuna pressione su Mattarella per la grazia, mentre l'opposizione chiede basta sciacallaggi. Noi andiamo da Valentina Antonello.
1: Sì, la mobilitazione della Lega, di cui davate conto da un po' la misura della gara, che è partita a destra per intestarsi il caso, anche per non scoprire il fianco a Vannacci. Con Salvini lo dicevate, che addirittura oggi è arrivato a ipotizzare una candidatura per il gioielliere, ben sapendo che la strada però è impercorribile. Giorgia Meloni fino ad ora sulla questione si è tenuta un po' fuori, una linea a dir la verità più formale che sostanziale, considerata la battaglia sulla questione dei risarcimenti. Ancora ieri Giorgia Meloni ha rivendicato la norma contenuta nel DDL sicurezza che il governo ha licenziato pochi giorni fa e che è tuttora all'esame del Parlamento, secondo cui chi commette reato non può pretendere ristoro da chi si è difeso. Ma insomma, che la vicenda, oltre che un caso istituzionale dopo l'intervento del Capo dello Stato, sia anche un caso politico, lo conferma la corsa del Ministero della Giustizia e dunque di Nordio, che due giorni fa, perciò a caldo di fatto, aveva confermato l'avvio dell'istruttoria per la grazia, salvo poi frenare parlando di annuncio per precisare oggi, dopo che la moglie di Roggero ha presentato richiesta per l'atto di clemenza, che l'iter è partito, ma è partito d'ufficio. Insomma, un ping pong con una campagna elettorale sempre più infuocata. È anche per questo che le opposizioni parlano di una campagna strumentale, invocando il Far West. Tutto questo con Massimo Solani, con Gabriele Carletti, poi la linea può tornare a voi.
2: Gradino. Nell'asta al rialzo per cavalcare il caso Roggero e arruolare come testimonial il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio e porto d'armi, l'ultimo rilancio lo piazza la Lega, con Salvini che, uscendo dal carcere dove gli ha fatto visita, è tornato sull'idea di candidarlo.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare, però.
2: Il problema è la pena accessoria alla condanna. Come ha ricordato la procura di Asti, infatti, Roggero è interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Ostacolo insormontabile. Per questo, probabilmente, Vannacci ha puntato piuttosto su una mobilitazione nazionale per riformare la legge sulla legittima difesa, approvata su spinta della Lega durante il primo governo Conte. Ministro dell'Interno, guarda caso, Salvini. La difesa, spiega il generale, deve essere sempre legittima. Fratelli d'Italia invece resta sulla linea della grazia, a costo di entrare in conflitto con il Colle per l'iniziativa di Nordio. Una gara che primeggia nello sciacallaggio, commenta duro Conte.
4: Hanno tolto risorse anche alle forze dell'ordine. Per nascondere il loro fallimento, ora fanno propaganda alla sicurezza fai da te. Ma l'Italia non può diventare un Far West.
2: Per Italia Viva il centrodestra strumentalizza e mette in difficoltà il capo dello Stato. Si stanno superando limiti che non dovrebbero mai essere oltrepassati, attacca il PD.
5: I rapinatori hanno certamente sbagliato, hanno commesso un reato, che è un reato grave come la rapina, meritavano un processo, meritavano il carcere, questo meritavano, non altro, non una giustizia privata.
6: Soppesa le parole, il legale dei parenti di Giuseppe Mazzarino, 58 anni, di lui e di Andrea Spinelli, 44 anni, esistono solo foto sgranate e questi video. Una vicenda che non si è conclusa in Cassazione. I familiari delle due vittime sono pronti a chiedere il pignoramento dei beni di Roggero, perché il gioielliere ha versato solo una piccola parte di queste cifre fissate da una sentenza di primo e di secondo grado. E Mario Roggero ha molte proprietà, insistono i legali di parte civile, e avrebbe raccolto grosse cifre con le raccolte fondi. Materia incandescente, anche politicamente, perché il governo ha approvato un DDL per cancellare i risarcimenti per chi ha commesso reati. Una norma battezzata Salva Roggero, che però potrebbe non salvare il gioielliere di Grinzane Cavour.
5: Se varrà per l'eccesso colposo, allora non potrà essere applicata al caso Roggero, perché nel caso Roggero sono stati riconosciuti due omicidi volontari.
6: E non la legittima difesa. Lui intanto da bollate fa sapere che sta bene, che sta prendendo consapevolezza delle limitazioni del carcere, ironizza, si pranza e si cena in orari d'ospedale. Per la grazia, serviranno però altri passi, chiarisce la Procura Generale di Torino. È importante il pentimento e la consapevolezza della propria condotta illecita.

0: Si preannuncia un nuovo round sulle preferenze al Senato, dove la prossima settimana arriva la riforma della legge elettorale. Sentiamo Giorgia Rombolà.
1: Il secondo atto inizierà martedì in Senato, protagonista ancora il dossier preferenze. Una parte dei forzisti ha fatto sapere che non le voterà. Non è un tema essenziale, ripete Tajani. Altra norma che fa discutere è la cosiddetta anticespugli, difesa dal ministro Ciriani, che ribadisce la riforma è un anticipo di premierato.
2: E la stagione dei governicchi, dei governi che durano 12 mesi, dei governi minacciati, ricattati dai piccoli partiti, deve essere lasciata alle nostre spalle. Non abbiamo fatto in tempo a fare il premierato, ma questa legge comunque introduce, come ripeto, dei principi assolutamente rivoluzionari.
1: La norma stabilisce che tra le liste di una coalizione sotto quota 3%, solo la prima concorre con i suoi voti al raggiungimento del premio di maggioranza. Le altre vengono letteralmente cancellate, con effetti distorsivi che colpirebbero lo Stato, soprattutto il campo largo. Una porcata, dice Maggi, una norma vergognosa fatta apposta per sabotare la vittoria delle opposizioni, affermano i 5 Stelle. Non affrontano le emergenze del paese, ricorda Schlein in visita al campeggio dei giovani democratici.
3: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
1: È una legge incostituzionale, accusa VS.
0: L'Iran ha ufficialmente sospeso l'accordo con gli Stati Uniti, che dicono ha violato gli impegni, e Khamenei minaccia una lezione indimenticabile. Sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
4: Sì, la dottrina americana è soltanto prepotenza e ferocia, la firma del Presidente degli Stati Uniti non vale niente, e allora l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Dopo un primo annuncio da parte del Vice Ministro degli Esteri Gary Babadi, lo ribadisce con un messaggio scritto anche la guida suprema Mojtaba Khamenei, che aggiunge: daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti, sono loro accusa di aver violato ripetutamente gli accordi con i nuovi raid aerei che avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. E mentre la magistratura di Teheran incrimina formalmente Trump e Netanyahu per crimini di guerra, l'ultima ondata di attacchi, i Pasdaran hanno reagito lanciando missili e droni contro le basi americane in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto almeno 5 aerei, e anche per la prima volta dopo quasi 4 mesi in Arabia Saudita, poi in Bahrain e in Kuwait. I guardiani della rivoluzione islamica, poi, che hanno dichiarato lo stretto di Hormuz completamente chiuso, affermano anche di aver fermato 4 imbarcazioni che cercavano di attraversarlo. Roma.
0: Il governo israeliano annuncia la creazione di nuovi insediamenti, di cui 3 a Gaza, mentre a Gerico i coloni avvertono i palestinesi: ci siamo presi noi l'acqua dei pozzi, e con quell'acqua vanno a riempire una piscina. La nostra inviata Lucia Goracci.
5: Capitolo primo, il misfatto, dove pochi giorni fa i ragazzini palestinesi trovavano gioco e sollievo. Una scritta in ebraico ora avverte: ci siamo presi noi l'acqua dei pozzi. Capitolo secondo, il villaggio abbandonato. Ma anche i fantasmi parlano. Vita essenziale, fuga precipitosa. Una battaglia per restare, con pochi a fianco e molti indifferenti. E i nuovi padroni, i coloni, coi loro bei pannelli allineati. Mentre i bimbi di qua scappano, hanno paura anche di noi. E l'acqua rubata, tanta, da trasformarsi in svago. Salve, ci dice il pantaloncino col mitra. La piscina nel deserto sembra un miraggio. Gerico è l'angolo più rovente della Palestina. Ma qui sono tutti contenti. Anche se da dove arrivi quest'acqua, non me lo vogliono dire.
6: Quando? Fra ora.
5: I coloni erano qui stamattina, sì. Il papà è ancora spaventato. L'acqua dei tuffi, del refrigerio, dei coloni l'hanno rubata a lui. E ora irrigo con l'acqua salata dei pozzi, che brucia le piante ed è la metà di prima. Dice che non può far altro che aspettare e pregare Dio che l'acqua torni. Ma invece sono le colonie a espandersi. Decine, 3 anche a Gaza. L'ha deciso il governo israeliano.
0: Negli Stati Uniti, intanto, il sindaco di New York, Mamdani, valuta l'arresto di Netanyahu. Se come previsto, arriverà in città a settembre per l'assemblea dell'ONU. A New York c'è il nostro inviato, Nico Piro.
7: Sì, il posto di Netanyahu è all'AIA.

0: È un criminale di guerra, ricercato alla Corte Penale Internazionale, così Zohran Mamdani, rispondendo ad un'intervista del New York Times, non esclude l'arresto di Netanyahu, ove dovesse venire all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista come ogni anno a settembre. Non parla di decisione presa, ma di una conversazione in corso con i suoi uffici legali. Il quadro legale è particolarmente complesso, non solo per lo status dell'ONU, ma anche perché gli Stati Uniti non aderiscono al Trattato di Roma, quindi alla Corte Penale Internazionale. Trump attivamente boicotta le indagini della Corte Penale Internazionale e da qualche giorno nel programma politico del suo governo c'è lo smantellamento della Corte Penale Internazionale. Non è la prima volta che Mamdani fa affermazioni del genere, l'aveva già fatta in campagna elettorale. Viene accusato da Netanyahu e da Israele di essere antisemita e di sostenere Hamas, è il primo sindaco musulmano di New York, ricordiamolo. 10 giorni fa un sondaggio aveva rivelato che Mamdani è più popolare di Netanyahu tra gli ebrei americani. Netanyahu arriva lunedì a Washington, è il capo di Stato di governo più volte ricevuto alla Casa Bianca da Trump in questo suo secondo mandato. A voi studio.
1: Nella guerra russa-ucraina continuano gli attacchi, un'immensa colonna di fumo si è elevata dal principale magazzino di vendite online della Russia. Intanto Kiev diffonde le immagini dell'attentato di fine giugno a Monte Carlo. Il servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Una persona deposita un sacco all'ingresso di un palazzo di Monte Carlo prima di allontanarsi, il capo coperto da un cappuccio. Dietro si intravedono un uomo, una donna ed un adolescente entrare nello stesso edificio. La stessa persona parla al cellulare, forse con un complice, subito dopo la deflagrazione. È il video reso pubblico oggi dalla procura di Kiev del tentato omicidio dell'oligarca ucraino Ermolaev, della moglie e del figlio tredicenne il 29 giugno nel Principato di Monaco, ripreso da una telecamera appositamente installata poco prima. Il corpo della sospetta attentatrice Anastasia Berezovska, un'ucraina di 39 anni, è stato poi trovato nel suo paese, crivellato di colpi. Un video chiave, dice il procuratore, a riprova che l'inchiesta ucraina avanza. Come avanzano gli attacchi sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da una pioggia di droni ucraini? Due magazzini della Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce, sono stati colpiti. In fiamme anche un deposito di petrolio. Negli attacchi almeno 8 morti e 24 feriti. Abbiamo colpito a circa 700 km dal fronte, scrive Zelensky. I magazzini ospitavano componenti per la produzione di droni, tutti soggetti a sanzioni. 11 invece i morti nei bombardamenti russi sull'Ucraina, specialmente ad Odessa. Il paese intanto è diviso dalle proteste contro il rimpasto di governo voluto da Zelensky. Non sono ancora finite le manifestazioni contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov, che il presidente pensa di sfigurare anche il comandante delle forze armate Sirski.
1: Si dimette il capogruppo dei conservatori tedeschi che con suo marito aveva avuto un figlio con la maternità surrogata che in Germania è vietata. Il servizio della nostra inviata Lucia Sgueglia.
3: Una foto insieme, sorridenti, con un passeggino. Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. Georg è tutta la nostra felicità, una sensazione indescrivibile. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un'ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale, critiche anche dalla Chiesa tedesca per lui, cattolico praticante.
4: Ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
3: Una violazione della dignità umana, parla il vescovo di Passau. L'amore a pagamento non è amore. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, si è dimesso, scrivendo ai compagni di partito. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia e diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, costretto a parlarne anche davanti a Macron. La legge su questo tema, aveva detto, è chiara. E oggi scarica il suo numero due. Una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica.
1: Una bimba di 4 anni è annegata nel primo pomeriggio in una piscina di un hotel a Milano Marittima, vicino Ravenna. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola era con il padre che si sarebbe allontanato e lei sarebbe finita in acqua. c'è stata una tragedia.

0: Nell'Adda, un uomo ha cercato di salvare il nipotino di 4 anni ma è annegato e poco fa si è saputo che anche il bambino non ce l'ha fatta. Il servizio di Davide Gangale.
1: È morto uno, un indiano mi sa. Sì, che è morto. Sono venuti i carabinieri, i vigili di fuoco.
2: Lotta in ospedale tra la vita e la morte, il piccolo Gursahib, il bambino di 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre e lo zio Arinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Il papà è riuscito a raggiungere il figlio e a tirarlo fuori dall'acqua, mentre lo zio è morto, stroncato, forse da un malore.
3: Le correnti erano belle forti, quindi il bambino l'ha portato via, almeno il papà diceva l'ha portato via proprio la corrente. Loro nel tentativo di salvare il bambino ha perso la vita pure lo zio.
2: Il punto in cui è avvenuta la tragedia è al confine con il comune milanese di Truccazzano. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
4: Mi viene tanta gente però non... Nessuno controlla.
5: Nessuno controlla.
2: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bambino in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia, in laghi, canali e fiumi.
0: Si attenuerà nei prossimi giorni l'ultima ondata di caldo, ma per gli esperti resta l'allarme sul cambiamento climatico che comporta anche alti costi. Allora sentiamo Maria Chiara Grandis e poi Piero Cipriani.
6: Alle 10.30 già 35 gradi. In giornata in molte località supereranno i 40.
7: Defibrillatore, saturimetro, possiamo andare.
6: In bici qui ad Ascoli Piceno i volontari della Croce Rossa assistono chi è più a rischio.
8: Ne approfitto per misurare la pressione.
6: Stiamo affrontando un altro fine settimana di grande caldo.
9: Aspetto la sposa che dovrebbe arrivare a momenti, speriamo che è puntuale perché è una sofferenza.
10: Le estati attuali sono figlie di un clima che è differente da quello che potevamo avere appunto 30, 40, 50 anni fa. E questo perché? Perché abbiamo immesso tanta anidride carbonica in atmosfera.
6: Ci aspettano estati sempre più torride, avvertono gli esperti. Eppure l'Italia e l'Europa premono per allentare il limite alle emissioni.
10: Significa magari nell'immediato risolvere magari qualche problema economico, ma crearne uno enorme. Significa purtroppo regalare ai nostri figli un clima che sarà sempre più ingestibile.
6: Intanto ognuno si difende come può. Questa sul torrente è la spiaggia degli Ascolani.
11: Una delle pochissime città che ha questa enorme fortuna. Noi siamo affezionati da tanti anni.
6: Lunedì ancora 17 città da bollino rosso, soprattutto al centro-sud. Poi è previsto il tanto atteso calo delle temperature.
12: Ci sono i danni, già pesanti in agricoltura, per la siccità. Almeno 1,5 miliardi tra raccolti distrutti e produzione a picco nelle stalle, calcola la CIA. Ma in generale il caldo estremo non è più solo un'emergenza sociale e sanitaria. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con periodi di 30-60 giorni di caldo intenso costa alla nostra economia tra 6 e 12 miliardi di euro. Una vera e propria tassa climatica. La voce più consistente è quella degli investimenti ormai indispensabili. Impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, riqualificazione energetica degli immobili. Molte aziende in queste settimane si stanno già attrezzando a proprie spese.
13: Noi abbiamo adottato questi sistemi di raffrescamento a noleggio in cui oltre a fare una ventilazione c'è una carica d'acqua in modo da rinfrescare l'aria, dare un po' di umidità.
14: E gli operatori in cantiere vengono fornite delle bustine per rintragare un po' sali minerali.
12: Ci sono poi costi dovuti allo stop sopra i 35 gradi nei campi o nei cantieri.
15: Bisogna lavorare dalle 7 fino alle 12 e poi far ristorare gli operai e poi iniziare dalle 4 in poi.
12: Infine il caro bollette con i condizionatori accesi per chi può permetterseli. Non a caso abbiamo appena registrato il nuovo record dei consumi orari, quasi 58 gigawatt, più 4,6% rispetto al picco del 2025.
0: Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha bocciato la proposta di intitolare un luogo pubblico a Matteotti, figura divisiva per il sindaco di centrodestra. Il servizio dell'inviato Jacopo Cecconi.
16: Consiglio Comunale di Fiumicino, Angelo Petrillo, civico di centrosinistra, minoranza, propone di intitolare un qualche luogo pubblico a Giacomo Matteotti. Risposta della maggioranza, mozione bocciata, una strumentalizzazione che vuole dividere. Niente contro la figura di Matteotti, chiarisce il sindaco, l'ex ministro del governo Berlusconi e a lungo

0: parlamentare di centro più che di destra, Mario Baccini, che anzi ora presenta una sua mozione con lo stesso scopo e addirittura ha già individuato questa nuova rotonda da ribattezzare Largo Matteotti.
1: Noi abbiamo una responsabilità di maggioranza, non andiamo a sottoscrivere documenti presentati dall'opposizione se almeno non ne condividiamo i contenuti, almeno dialettici e di indirizzo che vogliamo fare.
0: Quindi non è una questione di antifascismo o di fascismo.
1: Ma figuriamoci.
0: E però nel confronto fra le due mozioni emerge una fondamentale differenza. È sparita la parola fascismo. Restano l'inno alla libertà, l'atto di fedeltà al Parlamento, ma niente esecutori né mandante del delitto.
2: Si può commemorare Matteotti senza dire che l'hanno ammazzato i fascisti?
3: Ma questo è assurdo. Matteotti fu ucciso dai fascisti su mandato di Mussolini. Il fatto che questa destra italiana, a livello sia nazionale che locale, non riesca a recidere i legami con questa sua tradizione è un fatto molto grave.
0: Del resto lo stesso sindaco fa notare l'opposizione a proposito di scelte che dovrebbero unire la comunità. A aprile aveva già intitolato questi giardini a Sergio Ramelli, altro simbolo della violenza politica, certo che però a Milano viene commemorato ogni anno così.
4: A Lecco alcuni militanti della rete antifascista rischiano multe fino a 13.000 euro. Ad aprile avevano contestato la commemorazione per i repubblichini di Salò. Il servizio dell'inviato Alviselosi.
5: 16 repubblichini di Salò fucilati il 28 aprile del 45 per aver ucciso due partigiani a Lecco dopo aver finto di arrendersi. Ancora oggi qualche nostalgico commemora quei morti fascisti dando vita a contestazioni.
6: Eravamo esattamente in questo punto che all'inizio della via Pascoli. Più avanti nella via c'era la commemorazione dei fascisti.
7: E abbiamo cercato di dare fastidio a questa commemorazione fascista.
5: Fastidio cosa significa?
7: Fastidio significa cori, urlati, qualche slogan e soprattutto rumore, basta.
5: A differenza dell'anno scorso, quando qualche momento di tensione aveva portato a un'indagine penale, che però quest'anno non c'è stata perché il decreto sicurezza di febbraio ha depenalizzato il reato, introducendo però sanzioni pecuniarie fino a 13.000 euro a testa nei confronti di chi organizza manifestazioni non autorizzate oppure turba lo svolgimento di altre manifestazioni. In 32, qui a Lecco, hanno già ricevuto un verbale.
6: Diciamo che è una finta depenalizzazione, nel senso che col penale nessuno è mai stato condannato per questi reati e quindi è stato trovato un modo per colpire in modo più violento le persone che non riescono a piegarsi a una deriva fascista di questo Stato.
5: L'anno prossimo
7: saremo qui e speriamo di più ancora, non ci farà intimidire. Noi non vogliamo assolutamente lasciare questa città e nessuno spazio in mano a questa deriva fascista che ormai sta prendendo sempre più piede ed è sempre più slatentizzata.
4: Domani a Genova un corteo ricorderà i 25 anni del G8 che sfociò in abusi e torture sui manifestanti. L'inviato Iari Pilati ne ha parlato con l'ex procuratore generale Enrico Zucca, magistrato simbolo dei processi sugli abusi alla scuola Diaz.
8: Violenza sproporzionata in occasione degli arresti, parliamo di torture, di decine di arresti illegali basati su false prove. Nemmeno lo stato di guerra legittima la violazione dei diritti fondamentali.
9: Quell'espressione macelleria messicana come nasce?
8: Fu quel funzionario, il vicecomandante del settimo nucleo, Fournier. Il problema è che la macelleria messicana, la difesa coprendola.
9: Tanti diranno, ma in quei giorni c'erano i black blocs, sfasciavano le vetrine, il dissenso era violento, c'era bisogno di una certa dose di violenza contro quel dissenso.
8: La forza che deve usare la polizia è una forza legittima e giustificata, ma quando si trasforma in violenza, questa è la negazione dello Stato di diritto. La democrazia riesce a superare questi conflitti, l'autocrazia e la dittatura no, non ci sono i conflitti, non ci sono i black bloc nelle dittature.
9: Sono passati 25 anni, queste questioni sono ancora di attualità?
8: Ma direi di sì, oggi le libertà di manifestazione sono già compromesse dalle sole sanzioni amministrative che stanno fioccando in questo momento a chi partecipa a una manifestazione non autorizzata. Questo è una regressione.
9: Lo slogan di quei giorni era un mondo diverso è possibile. È tornato di attualità?
8: La speranza è sofferenza, però non muore mai.
4: La storia del femminicidio di Giulia Cecchettin, vittima è raccontata in un film che si intitola Se domani non torna ed è stato presentato in anteprima al GIF.

0: Foni Film Festival, sentiamo Elzemira Festa.
1: Elena, senti, la Giulia non è tornata a casa stanotte.
2: Lo so, papà. Chiama subito la polizia.
3: È l'inizio di un incubo che porterà alla scoperta della morte di Giulia Cecchettin, un femminicidio che mobilitò profondamente l'opinione pubblica contro la violenza di genere. Oggi, al Giffoni Film Festival, la presentazione in anteprima del film Se domani non torno, che racconta quei drammatici giorni.
4: È stato ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin.
5: Sappiamo quanto un dolore come quello che abbiamo vissuto noi, se non raccontato, si possa ripetere. E la speranza è che qualcuno, qualcuna possa rivedere nella storia di Giulia qualche segnale per potersi mettere in salvo.
3: Tratto dal libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin, il film con Filippo Timi nel ruolo del padre ripercorre il dramma della famiglia in quelle terribili ore.
6: Si svolge anche raccontando quello che non era davanti alle telecamere da un certo punto di vista, e quindi il percorso che loro hanno fatto per riuscire a trasformare anche un dolore privato con una generosità è un coraggio eccezionale a trasformarlo in impegno civile.
7: Il femminicidio è un delitto di potere.
3: Il film uscirà a novembre nelle sale.
7: Per Giulia non fate un minuto di silenzio. Per Giulia fate rumore.
0: Ultime battute dei mondiali di calcio, stasera in campo a Miami, Francia e Inghilterra per il terzo posto, mentre a New York cresce l'attesa per la finale, lì c'è il nostro Riccardo Porcù.
8: Sì, qui a New York e New Jersey si passa facilmente dall'allerta per la pessima qualità dell'aria nei giorni scorsi per via degli incendi in Canada, adesso all'allarme, è arrivato su tutti i cellulari per le condizioni meteo, in particolare per possibili tempeste di fulmini che hanno già portato a delle conseguenze, in particolar modo l'annullamento dell'allenamento della vigilia della Spagna, una decisione che con ogni probabilità dovrà prendere anche l'Argentina nelle prossime ore. Qui al MetLife Stadium domani sarà presente anche il presidente Trump per assistere alla cerimonia di chiusura allo spettacolo di metà partita e a consegnare la coppa. Le prime medaglie verranno consegnate però già tra poche ore, alle 23 ore italiana a Miami si svolgerà infatti la finalina per il terzo posto tra le due deluse, Francia e Inghilterra, una gara utile più che altro per le statistiche. L'Inghilterra, fatta eccezione per il mondiale vinto in casa nel 66, non è mai andata oltre il quarto posto, e la Francia cercherà di giocare per far vincere il titolo di capocannoniere a Mbappé. Ma vediamo come è stato questo mondiale con le parole di Infantino, che in questo mondiale in cui tutto ha avuto un costo, nel servizio di Jacopo Ricca, e con Saulo Manelli la strana attesa di Argentina e Spagna con uno show davanti a dei tifosi americani paganti nel nostro servizio.
9: Gli argentini faranno gli scongiuri, ma un'immagine come questa nel mondiale targato Trump e Infantino non si vedrà mai, e non solo perché Maradona non c'è più. Tutto programmato, niente fuori programma, dallo show nell'intervallo alla premiazione finale. La coppa che hanno anche alzato Zoff, Zidane e Cannavaro c'è ancora, ma ora a contare quasi di più sembrano essere gli anelli con cui saranno premiati i 30 appartenenti alla squadra vincitrice. Il Daily Mail ipotizza un prezzo da $150,000 per ognuna delle 1996 copie per collezionisti di questo gioiello tempestato di diamanti ispirato all'arte orafa svizzera. E il calcio al tempo del turbocapitalismo statunitense, che guarda più alle NBA che alla vecchia Europa, tanto che Trump, vero padrone di questa edizione al punto da far togliere la squalifica all'attaccante della sua squadra, può anche permettersi di prendere in giro gli inglesi che stasera si giocheranno la finale terzo quarto posto con la Francia.
10: Hanno fatto un grande errore quando hanno trasformato Harry Kane in un difensore.
9: Un'edizione a tre con Messico e Canada, ma sempre più targata USA. E il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non fa nulla per nasconderlo. Più Trump che Stati Uniti, tanto che il ricevimento ufficiale non viene ospitato nelle sedi istituzionali, ma si fa nella torre che porta il suo nome. E da lì Trump lancia l'ennesima provocazione. La prossima edizione, dice, la farei negli USA e in Cina. Ai paesi a cui è stata assegnata l'edizione 2030, tocca sperare non finisca come con l'espulsione di Balagun.
8: Preferiscono camminare così, la sigla e le mosse del wrestling per sentirsi un po' superstar. I 15 minuti di fama qui alla principale fiera di sport d'America si moltiplicano all'infinito finché si paga. Gli stand più vuoti sono quelli del calcio e basta chiedere se siano appassionati per ricevere la stessa risposta.
11: Oh no, I don't, I'm sorry.
8: No, mi spiace, non lo capisco. Mi piace vederlo qualche volta, ma ancora non riesco a capire le regole. È un grande evento, ma non ho molto tempo per lo sport e adesso è tutto per i Knicks. Eppure domenica lo stadio sarà ugualmente pieno,

0: per la finale. Qui si pagano serenamente $300 per una foto con un vecchio idolo e un autografo. Per entrare al MetLife ne potrebbero servire 20 volte di più. In campo si aspettano uno spettacolo, ancora meglio di quello di metà partita che allungherà l'intervallo, almeno 25 minuti, contro ogni regola del calcio.
1: Señores, esto es lo que hay.
0: È così e bisogna adattarsi. Lamine sta bene, come tutti quanti, si sono allenati molto bene. Lamine deve solo essere Lamine, non pensare a Messi. È un giocatore irripetibile, un talento e un esempio per i più giovani. L'Argentina arriva in elicottero e si presenta in ritardo. Prima dei giornalisti di tutto il mondo bisogna passare per un incontro con i tifosi, paganti. La selezione argentina gioca per la sua gente. Siamo tutti insieme, sentiamo forte il senso di attaccamento di tutto il paese. Noi questa emozione la stiamo vivendo. Quello che sta facendo Messi è incredibile, resterà in eterno.
2: E dunque fervono i preparativi anche per gli show che accompagneranno la finale in puro stile Super Bowl. Vedremo chi ci sarà con Martina Proietti.
3: Non esiste evento più grande della finale della Coppa del Mondo. È davvero un onore, sono profondamente grato. Robbie Williams racconta così l'emozione a poche ore dalla finale del Mondiale durante le prove al MetLife Stadium di New York. Lui, insieme a Laura Pausini, sarà protagonista della cerimonia di chiusura con Desire, l'inno ufficiale della FIFA. Così, nonostante tutto, un pezzo d'Italia arriva alla finale. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e sentire la loro energia, dice Laura Pausini. Per me l'ordine delle cose è questo: famiglia, musica, calcio, scherza Robbie Williams. Per la prima volta è previsto anche uno spettacolo durante l'intervallo della partita. 11 densi minuti di performance, tra i protagonisti annunciati Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber, il tutto curato da Chris Martin, leader del Coldplay. Anche Tom Cruise ha annunciato la sua presenza con un video sui social in cui appare nei panni di Digger Rockwell, il protagonista del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, mentre palleggia seduto su una poltrona. E in attesa di Spagna-Argentina, le prove continuano fino a domani.
2: La prossima edizione del TG3 è alle 23:25, ore TG regionali. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Ti senti bloccato? Yes! Goditi la pausa! Da giovedì, pistacchi a 5,49 euro. E mix di frutta secca, uvette e mirtilli rossi a 1,79 euro. Lidl, vale davvero!
2: Excuse me. Who's that?
3: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Quando è festa. Quando è...
3: No.
2: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: L'estate continua. Indossa le scarpe ed esplora sempre all'asciutto. E dormi al buio, anche di giorno. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Fiamme nel cantiere della bonifica del campo Rom di Giugliano, incendiato un container, indagano i carabinieri, il generale Badalà, fatto gravissimo. Partenze per le vacanze, weekend a bollino rosso per il traffico in Campania, incidente nel tratto casertano della 1, morta una sedicenne, due feriti gravi. Casa Micciola, malore in discoteca per 7 ragazzi, ricoverati sono in miglioramento, controlli nel locale, avrebbe superato il tetto massimo per la capienza. A Giffoni il ricordo di Giulia Cecchettin, il padre Gino, celebriamo 22 anni di vita di Giulia, la sua storia non è solo quella delle ultime ore vissute. Subito molto lavoro tecnico con la palla per il Napoli di Allegri e Di Maro e il Trentino anche l'anno prossimo potrebbe ospitare gli azzurri. In ritiro le campane di B e C attive anche sul mercato. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In primo piano le indagini sull'incendio nel cantiere del campo Rom di Giugliano, dove è in corso una maxi operazione di bonifica. Il 28 luglio, nuovo comitato in prefettura sulla Terra dei Fuochi. Vediamo il servizio di Francesca Ghidini.
1: Ecco quello che resta del container utilizzato dalla società che si occupa della bonifica nel campo Rom di Giugliano. Due notti fa qualcuno ha dato alle fiamme la sede degli uffici della ditta all'interno del cantiere. Indagano i carabinieri. In zona sono installate decine di telecamere, ma l'area dell'incendio in particolare non è presidiata dagli impianti di videosorveglianza. Nel campo Rom di Giugliano sono state rimosse di recente 35.000 tonnellate di rifiuti di ogni genere. Una bomba ecologica, un'immensa discarica a cielo aperto dove i criminali smaltivano scarti di lavorazione e veleni. È un fatto gravissimo quanto accaduto, commenta il commissario alle bonifiche, generale Giuseppe Badalà, un attacco contro tutto quello che si sta facendo per riportare la legalità in una terra ferita dalle devastazioni ambientali. Contro roghi e sversamenti di rifiuti sono stati potenziati nelle ultime settimane i controlli su strada nel Giulianese con l'impiego di esercito, carabinieri, polizia locale, polizia metropolitana. Utilizzati droni militari, elicotteri della Guardia di Finanza e droni dei Vigili del Fuoco. Sugli sversamenti in Terra dei Fuochi, il 28 luglio Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli, si parlerà anche del container incendiato a Giugliano.
0: A Napoli, in via Carbonara, un uomo al volante di un'auto è fuggito senza rispettare l'alta a un posto di blocco della Polizia Municipale. Gli agenti lo hanno inseguito per 10 chilometri, fermandolo a Ponticelli. Il 43enne aveva precedenti per droga e usava lo smartphone mentre era alla guida. C'è stata anche una colluttazione per gli agenti di polizia locale, 5 giorni di prognosi. Restano gravi due passeggeri dell'auto che stamattina, lungo il tratto casertano dell'autostrada A1, si è scontrata con un camion. Una sedicenne è deceduta. Secondo le previsioni di traffico, questo fine settimana sarà contrassegnato dal bollino rosso. Gianluca De Martino.
2: Al sud, per cominciare le vacanze estive, una famiglia della provincia di Mantova coinvolta all'alba in un incidente mortale sulla 1 all'altezza di Teano. L'auto su cui viaggiavano padre, madre e due figli ha tamponato un camion. Morta sul colpo la figlia sedicenne, seduta

sul sedile posteriore. Gravi il padre 53enne alla guida, ricoverato all'ospedale di Caserta, e il figlio 12enne trasportato dall'elisoccorso al Santo Bono di Napoli. Ferita anche la madre, non in pericolo di vita. Erano partiti nella notte, diretti verso sud per le ferie al mare. La polizia stradale indaga sulle cause dello scontro, che accade in un weekend da bollino rosso per l'esodo estivo. In Campania l'aumento del traffico riguarda, oltre alla 1, anche la tratta Salernitana.

0: anticipato l'avvio di alcuni lavori e ha ridotto da 41 a 17 i cantieri presenti su strada.
1: Sull'isola di Ischia, malori in discoteca per 7 ragazzi minorenni ricoverati all'ospedale Rizzoli. Le loro condizioni sono in miglioramento. Controlli delle forze dell'ordine nel locale di Casa Micciola in cui si trovavano. I particolari con Carlo Solimene.
2: Stanno meglio i 7 minorenni colpiti da un malore nella notte in una discoteca di Casa Micciola Terme sull'isola di Ischia e poi ricoverati all'ospedale Rizzoli. Per tutti i medici hanno riscontrato un quadro riconducibile all'abuso di alcol che in alcuni casi ha richiesto una lavanda gastrica. Non è escluso che abbia influito il caldo di questi giorni acuito dal sovraffollamento del locale che, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, ospitava ben più di 100 persone, capienza massima autorizzata. Una circostanza, insieme alla somministrazione di alcol ai minorenni, vietata, che è stata stigmatizzata dal sindaco Giosi Ferrandino. Ci vuole il pugno duro, ha detto il primo cittadino. Chiederemo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti del caso nei confronti della discoteca. L'allarme era scattato col primo malore intorno alle 2 di notte, poi, in rapida sequenza, gli altri 6 episodi. La pattuglia del locale commissariato intervenuta aveva a quel punto interrotto la serata e fatto uscire tutti i clienti dal locale.
1: Mare, ma anche tanti eventi culturali nell'estate dell'isola di Procida. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
3: Procida si può vivere della cultura inserendo nel sociale quella che è l'esperienza di ogni persona.
4: Ricca l'estate culturale procidana. Passa per presentazioni di libri, eventi culturali, mostre. Ci troviamo in un luogo emblematico.
3: Qui è stato girato il postino con Massimo Troisi. Non c'era tutta questa folla, era una spiaggia completamente vuota, ma quel vuoto ha dato tanto sia al film che all'isola stessa.
4: L'identità culturale e storica dell'isola si incarna con la Graziella. Il 27, 28 e 29 agosto ci sarà la presentazione delle Grazielle nelle 3 marine, rispettivamente Marina di Chiaulella, Marina di Corricella e Marina Grande. Il 30 agosto presentazione di tutte le Grazielle a Palazzo d'Avalos.
5: L'evento di Procida, capitale della cultura 2022, è rappresentato per Procida sicuramente un grande volano, non soltanto culturale, quindi è stata una vetrina incredibile anche per Procida, che viene sempre più scelta da tanti scrittori per la presentazione dei loro libri o proposte di eventi.
4: Tuttavia, per esempio, uno degli ultimi che è stato?
5: Calabrese, di Emmanuel Carrère, che è uno degli scrittori insomma di fama internazionale.
3: Io penso che attualmente manchi un museo dove noi possiamo vedere Graziella di una volta e Graziella di oggi, dove noi possiamo vedere il navigante di un secolo fa e il navigante di oggi.
1: Va avanti il processo di primo grado sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dell'aprile del 2020. Nell'ultima udienza, spazio alla requisitoria del pubblico ministero. Al centro, la morte di un detenuto algerino, morto dopo un mese dopo i fatti. Alessio Aversa.
6: Un caso terribile, unico e spaventoso nella sua dinamica. Così il pubblico ministero Alessandro Milita definisce la vicenda di Hakimi Lamine, il detenuto morto il 4 maggio del 2020, quasi un mese dopo aver subito le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nella requisitoria del maxi processo, dove figurano 105 imputati, il giudice ricostruisce i fatti del 6 aprile concentrandosi sull'autopsia, che avrebbe escluso un legame diretto tra le percosse e il decesso. La morte del detenuto, secondo l'esame della salma, sarebbe stata attribuita ad un'asfissia chimica, ossia un uso di diversi farmaci come benzodiazepine, oppiacei, neurolettici e antiepilettici che l'uomo avrebbe assunto in quantità. Il detenuto, lo ricordiamo, sarebbe stato affetto da psicosi e schizofrenia. Secondo l'accusa, invece, le condizioni dell'algerino sarebbero precipitate dopo le violenze e degenerate con l'isolamento. In aula testimoni lo hanno ricordato in quei giorni come gonfio, tumefatto e incapace dei movimenti più banali. Hakimi sarebbe stato visitato solo 9 giorni dopo, quando, secondo il PM, era troppo tardi. Per il pubblico ministero, presunte omissioni, negligenze e imperizie sarebbero state micidiali.
1: Genitorialità dietro le sbarre. Alcuni papà detenuti nel carcere di Secondigliano l'hanno raccontata in un cortometraggio. Giorgio Saracino.
7: In carcere ci sono cancelli che si chiudono ogni giorno.
8: In pena ma ancora padri, 60 minuti per amarsi, un cortometraggio scritto dai detenuti della casa circondariale di Secondigliano di Napoli, essere papà di figli che sono al di là del mondo.

0: muro, vivere col peso della distanza, della mancanza.
1: Parlare di genitorialità significa portargli un po' di rimpianti, un po' di rimorsi, creargli delle responsabilità.
0: Le barriere, la detenzione, il rimorso e la ripartenza, emozioni tradotte in 13 minuti di film.
2: Ah, che bello caffè!
0: Un anno di incontri, uno spazio di ascolto e condivisione con una squadra di professionisti in queste scene, realizzate grazie alla collaborazione con la cooperativa Crisalidia, un racconto intimo e profondo della genitorialità inframuraria, attività e percorso che aiutano i detenuti nel lungo cammino del reinserimento.
1: Il carcere serve a cambiare.
0: La storia dei papà che abbracciano i loro figli, i loro sensi di colpa, quella maschera col sorriso da mostrare ai bimbi.
3: Perché mamma le ha detto che quando tu guardi la luna la guardiamo pure noi, così ci sentiamo più vicini.
4: C'è il rimpianto del padre che non può vedere i figli e viverseli come sarebbe naturale.
1: Un po' in questo film si vede, c'è la persona che si prepara prima del colloquio, che gli manca la figlia, che non può partecipare a volte alla prima comunione, all'esame di Stato. E questa nostalgia, questa celeste nostalgia, fa vivere il rimorso e il rimpianto.
5: Al Festival di Gifoni con il film Se domani non torno si ricorda Giulia Cecchettina, vittima di femminicidio. Suo padre Gino dice: quella di Giulia è la storia di 22 anni di una ragazza che ha fatto una scelta di libertà e che ha pagato la sua scelta forse con la vita. Sentiamo l'inviato Ettore De Lorenzo.
6: Al Festival del Cinema per Ragazzi di Gifoni, protagonista assoluta della seconda giornata è, e non poteva essere altrimenti, la storia di Giulia Cecchettin, vittima 3 anni fa di un atroce femminicidio rimasto nella memoria collettiva del paese per la sua assurda ferocia. Quella storia sta per diventare un film che ha un obiettivo preciso.
7: Se anche uno solo di voi, una sola di voi, uscendo da questa sala, guarderà con occhi diversi una relazione, riconoscerà un segnale o troverà il coraggio di scegliere il rispetto invece del possesso, ecco, allora questo film avrà raggiunto il suo scopo e Giulia in qualche modo continuerà a camminare insieme a voi. Vi ringrazio.
6: Il titolo del film, di cui oggi sono state svelate alcune scene dove non compare mai per scelta la figura dell'assassino di Giulia, Filippo Turetta, è Se domani non torno ed è diretto da Paola Randi.
8: Comprendere la necessità del racconto ha dato un senso anche alla mia professione diverso, un senso di servizio.
6: Nel film Gino Cecchettina è interpretato da Filippo Timi, mentre Sabrina Martina veste i panni di Giulia.
9: Ma che la nostra sia una società patriarcale è un dato di fatto. Non si può cambiare dall'oggi al domani, nessuna società è cambiata mai dall'oggi al domani, ma se non ci proviamo non andiamo da nessuna parte e noi siamo tutti qui per farlo.
6: Tecla Rossi e Tommaso Allione sono invece Elena e Davide, sorella e fratello di Giulia. Sono loro a ribadire perché un film così sia assolutamente necessario.
5: Sul Monte Faito fino al 26 luglio un festival dedicato ai documentari da tutto il mondo. Antonella Maffei.
10: Quest'anno che il tema comunità potrebbe essere quello più interessante e più opportuno anche dopo questa terribile tragedia dell'aprile 25, dopo l'incidente della funivia, per far sì che la gente che vive sul Faito e anche sulle vie del Faito potessero fare cosa comune, fare interesse comune, fare comunità.
11: Questo festival l'abbiamo iniziato quasi 20 anni fa, 19 anni fa, ed era l'idea di, in un luogo straordinario come raramente lo trovi al mondo, un belvedere a 360 gradi in mezzo al bosco, riuscire a unire molti sguardi che vengono da tutte le parti del mondo per raccontarti e creare comunione con un pubblico del territorio.
12: Comunità è il filo conduttore del Faito Doc Festival, che per la sua 19ª edizione porta sul Monte Faito oltre 50 documentari provenienti da più di 20 paesi. Cinema, natura, arte, formazione e partecipazione nel cuore del Parco dei Monti Lattari, 9 giorni di proiezioni, ma anche incontri con i registi e autori internazionali, laboratori, mostre, concerti, passeggiate naturalistiche e il Faito Doc Camp, spazio di condivisione immerso nel bosco. Non mancheranno iniziative per i bambini. Il festival si concluderà con una camminata fino a Pimonte, dove il cinema diventa occasione di dialogo, riflessione e costruzione di comunità.
5: Al Real Bosco di Capodimonte invece il festival movimentale. Antonella Fracchiolla.
13: Qui ci sono tanti luoghi idonei per l'interpretazione, il dialogo tra l'arte visiva e la

0: arte performativa danzata.
1: Tra danza e arte il Festival Movimentale, che compie 20 anni ed è promosso e cofinanziato dal Comune di Napoli con ideazione e direzione dell'Associazione Interno 5. Quest'anno gli appuntamenti Direzione Artistica di Antonello Tudisco sono ospitati dal Museo Real Bosco di Capodimonte, con un filo che unisce natura, architettura, arte e comunità.
2: Interno 5 compie 25 anni, il festival ne compie 20, abbiamo iniziato a Santa Clara dei Goti con uno spirito sempre di portare la danza tra la gente e con le persone, e questo spirito ci ha accompagnato durante tutti questi 20 anni.
1: Da 12 capolavori delle collezioni del museo, 6 coreografi hanno scelto ognuno un'opera che hanno sentito affine alla loro ricerca, allestendo una performance originale partendo da quella fonte di ispirazione. Nel programma di Movimentale anche concorsi di videodanza e poi formazione e ricerca con 4 laboratori. Dopo l'inaugurazione, con performance ispirate a opere iconiche del museo di Bruegel il Vecchio e Tiziano, le prossime date sono il 23 e 24 luglio.
3: Calcio, andiamo a Di Maro, dove Fabrizio Cappella sta seguendo il ritiro del Napoli.
4: Buonasera da Di Maro, ancora in campo il Napoli nonostante la pioggia del pomeriggio, pioggia battente che però per fortuna ha risparmiato per gran parte del tempo gli azzurri che hanno lavorato nella seduta pomeridiana. Napoli che ancora, come era accaduto questa mattina e anche ieri, ha lavorato tantissimo con il pallone e le indicazioni di Allegri in questo senso sembrano molto chiare: privilegiare la parte tecnico-tattica rispetto a quella atletica, almeno per il momento. Domani sera ci sarà invece la finale del mondiale tra Spagna e Argentina, con un maxi schermo allestito proprio in piazza qui, che consentirà a tutti i tifosi presenti, se ne annunciano altri in arrivo anche domani, a tutti i tifosi appunto di assistere al match con naturalmente osservato speciale Lionel Messi. Si diceva del ritiro, 15° anno per il Napoli qui in Trentino, e con la volontà da parte dell'amministrazione locale di andare avanti in questo connubio che ha sempre funzionato tanto. Allora sentiamo proprio le parole del sindaco di Di Maro Folgari, da Marco Pancera, che ci spiega perché e come si può andare avanti in questo rapporto. Poi la linea allo studio.
5: Io sono sempre stato coinvolto e sempre stato a parte attiva per il ritiro di questi 15 anni del Calcio Napoli, anche come volontario negli anni che non ho partecipato all'amministrazione. Per cui il progetto Napoli a me piace, sta a cuore, perché è un progetto che non è solo sport, ormai è diventata passione, è diventato legame, amicizia tra di noi. I tifosi per noi sono amici più che sportivi, e quindi questi legami sono molto forti e quindi vanno salvaguardati e rafforzati. Per cui per me, per la nostra amministrazione, se le parti fossero d'accordo, un proseguio di questo progetto per noi è ben accetto e ben voluto.
3: Con Giovanni Messina il punto sulle campane in Serie B e C.
6: Luigi Caccavo, in prestito dal Bologna, rinforzo per l'attacco della Juve Stabia, che si prepara al prossimo campionato nella quiete di Polla. Un altro colpo per la squadra affidata al tecnico Pietro De Giorgio, dopo quelli di Patanè, arrivato a titolo definitivo dall'Hellas Verona, e dell'esterno sinistro olandese Terence Douglas. Agenda fitta di impegni per gli S dell'Avellino Aiello. Mentre va avanti il ritiro precampionato a Rivisondoli, la squadra di Alessandro Nesta si rinforza nel reparto arretrato con il portiere Martinelli, 16 presenze lo scorso anno con la Sampdoria, e a centrocampo con Giacomo Faticanti, in prestito dalla Juventus. Entusiasmo a Benevento per il ritorno in cadetteria, già sottoscritti oltre 1.400 abbonamenti per sostenere al vigorito la formazione di Floro Flores. Ben 7 le compagini campane in Serie C, prosegue il ritiro a Cascia per la Salernitana, mentre il DS Faggiano è al lavoro per puntellare l'organico da affidare a Serse Cosmi. Si punta in primo luogo a rinforzare la difesa.
3: È tutto per questo telegiornale, continuate a seguire la TGR Campania sul web e sui social. Grazie e buon proseguimento di serata.
7: Da oltre 40 anni la TGR è sul territorio, vicino a te, con una informazione unica, capillare e approfondita. Forse ancora non sai che puoi vedere tutte le edizioni della TGR in diretta su TVSAT, dal canale 301 al canale 323. Per accedere alla TV satellitare gratuita non serve alcun abbonamento. Bastano una parabola satellitare ed un dispositivo certificato TVSAT.

0: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
1: Sulla Campania, tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, tempo tipicamente estivo, contraddistinto da assenza di nuvolosità rilevante, foschie nottetempo. Sull'Appennino campano, cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore, notte stellata. Sul Salernitano, giornata stabile, caratterizzata prevalentemente da un ampio soleggiamento. Le temperature saranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di debole intensità provenienti dai quadranti occidentali con locali rinforzi, mare poco mosso.
2: Brio Rossa, la potenza del gusto.
3: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzioni. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3 in 1, lenitivo ed emoliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa.
7: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
8: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
9: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
10: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronics, un mondo più avanti.
11: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
12: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
11: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.

0: Quello che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
1: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto, antidolorifico e antinfiammatorio, contro il mal di testa, sulla testa, con OkiTask.
2: Su oggi c'è Kate premia Sinner, il re del tennis sei sempre tu. E in più le borse Frigo Basile, due fantasie splendide e un unico desiderio, averle entrambe, in edicola solo con oggi.
3: Tutti i sorrisi sono unici.
4: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
3: Ma il manuale non lo fa.
5: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
4: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
6: La grande musica torna nella straordinaria cornice di Piazza del Campo a Siena. Con il Concerto per l'Italia, con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Daniel Harding dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi e attesi dell'estate. Con Gloria Campaner, Concerto per l'Italia, Chigiana International Festival and Summer Academy. Mercoledì in seconda serata, Rai 3.
7: Torna anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
6: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
7: Vi aspettiamo.
6: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15 su Rai 3. La Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Sabato 25 luglio alle 21.30, Rai 3.
8: La nostra stagione termina qui, come al solito, fatemi ringraziare la struttura di Report, la fantastica redazione, la squadra degli inviati, i filmmaker, i montatori, lo studio, la regia, il CPTV che ci ha consentito di andare in onda con la grande qualità e a tutti noi anche con grande indipendenza. Alla prossima stagione.

0: Siamo una squadra pesantemente attaccata, ma non ci fermiamo, continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre. Chiama alla mobilitazione la redazione di Report, che invita i telespettatori a seguire su RaiPlay la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi e a postare una foto con l'hashtag Giù le mani da Report.
1: Tutta l'Italia si chiede se è stata lei a organizzare l'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Ma guarda, io non sto parlando con nessuno, devo rispetto alla procura, per cortesia.
1: Non si arrabbi, ma quando sente dire che lei avrebbe commissionato questo attentato come quasi un atto di amicizia verso Ranucci per promuoverlo come possibile candidato futuro del campo largo.
2: Faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno, quindi sarei stato proprio un imbecille oppure ho sbagliato il calendario.

vedete minacciati, perché c'è anche Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, tra i leader ritratti in, vediamo l'immagine, in veste da detenuto, in un'immagine pubblicata da un quotidiano di Teheran. Il fotomontaggio ritrae in alto le foto del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del Primo Ministro israeliano Netanyahu con un mirino in fronte e fuori causati da due proiettili a fianco. Lo vedete, il mirino, i proiettili, Trump, Netanyahu e gli altri leader.

0: la trovo una cosa corretta e ho conosciuto tantissime persone capaci di raccogliere consenso e di esprimere qualità all'interno dei consessi nei quali hanno avuto la possibilità di servire il popolo.
1: No. Ecco, voi avete fatto. Perché? Dolcissimo, sottovoce, sottovoce, un po' appena appena nell'equilibrio delle voci, la parte grave, il colore dei bassi, appena appena, prego, che sono là in fondo.

0: Ecco, non ho sentito il portamento. Sull'ali. Questo è il portamento. Sull'ali. Non è sull'ali, sull'ali.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
2: Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez les copains!
3: On a repris du roman, et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
4: Roman! Roman!
5: A Marseillaise, please.

0: La forza multilaterale per l'Ucraina è pronta ad agire. Il quartier generale di questa forza organizza la pianificazione e la trasforma settimana dopo settimana in impegno operativo concreto. A questo riguardo, oggi abbiamo deciso delle esercitazioni che nei prossimi mesi si terranno nei paesi confinanti con l'Ucraina per convalidare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili.
1: Le battute se le eviti Belpietro, perché altrimenti inizio pure io e credo che telespettatori
2: Lei che parla di presunti giornalisti, io le ho ribadito, lei è una presunta politica perché io porto i dati di solito, lei chiacchiera di cose così.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
4: La signora Schlein, che vuole guidare questo paese, è andata all'estero ad accusare il governo di essere
5: Ma non è vero. Perché dobbiamo sovrapporci?